0: la mia canzone. Bossa Nostra con Gaia su Radio Kiss Kiss. Adriana, abbiamo una lettera di un gruppo di ascoltatori capitanati da Luca da Padova, mm-hmm, che chiedono il risarcimento Zebedei per il sabato per la tua classifica.
1: No, dovreste darlo voi a me.
0: La Kiss Kiss Play Chart, la classifica che Adriana, che Adriana conduce il sabato pomeriggio su Radio Kiss Kiss, c'è un risarcimento dati per il tempo perso, che sono 2 ore a settimana.
1: No, no, non è vero, dovreste darlo voi a me il risarcimento, sì, per tutta la musica bella che vi facciamo sentire. Allora, abbiamo al telefono
0: Max da Monza. Ciao Max, buongiorno.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno, piacere di conoscerti Max, come stai?
2: Tutto bene,
0: già
2: dai,
0: se la ride Max, traffico, perché
1: se la ridi, perché no, Max, dici tutto.
2: No, vabbè, per il discorso del risarcimento io, mm-hmm, lo vedo giusto nel caso in cui due persone prematrimonio, preconvivenza, come dire, non sono trasparenti l'uno nel confronto dell'altro, nel senso che magari c'è una persona che ha più situazioni aperte e alla fin fine o non prende decisione oppure non ha intenzioni serie verso un'altra persona,
0: e allora
2: gli sta portando via del tempo.
0: E allora lì deve il risarcimento, secondo te, in quel caso deve il risarcimento?
2: Sì, ma c'è gente che magari sta 4 anni con l'altra persona e non è trasparente, magari è già una familiare, magari ha già relazioni altrove, beh, sta rubando tempo all'altro, quello è corretto.
0: All'altro, non ma è... in generale, non all'altra. E qua sono le donne che parlano, che vorrebbero loro il risarcimento.
1: Anche, ma... Allora Max, banalizziamo questa cosa. Vai alla posta, il signore ti fa perdere un sacco di tempo. Ok, quindi non sbriga la tua faccenda in maniera veloce. Secondo te, un bel risarcimento, un bel bonifico, ma anche piccolo, per la pazienza che hai avuto, non ti farebbe stare meglio?
2: Ma secondo me, se fai un reclamo ufficiale,
1: vabbè,
2: dimostri,
1: dai,
2: che
1: no, non ti preoccupare,
2: tempo,
1: non...
2: perché l'altra persona ti ha preso in giro.
1: Argomentare tra...
0: sì,
1: era sì,
0: no, no, no,
1: fa stare,
0: no,
1: meglio.
0: No, lui dice, oh, no, lui dice, però devi dimostrare che la persona ti ha preso,
1: lasciamo
0: in giro,
1: perdere,
0: che se la persona era impegnata non è che gli puoi fare chiedere il risarcimento.
1: In un mondo parallelo,
0: in un
1: mondo di sognatori.
0: Max, tu sei single, sposato, fidanzato, cosa sei?
2: No, io sono sposato da una vita, quindi...
0: Allora, se tua moglie, se ti lasciassi con tua moglie domani e lei ti chiedesse il risarcimento per il tempo perso, una vita persa, perché è una vita che è stata insieme, quindi una vita persa lei chiederebbe.
2: Ma non è detto che l'abbia perso solo lei il tempo.
0: Bravo!
1: Vi risarcite a vicenda,
0: esatto,
1: e basta.
0: Era quello che volevamo sentirci dire, non ha perso solo lei il tempo. Grazie Max!
2: Ciao ragazzi, chi schissa te.
0: E da Monza andiamo a Napoli, dove c'è Roberta.
1: Ciao Roberta.
3: Buongiorno.
0: Ciao Roberta, come sei messa tu a risarcimento? Quanto vuoi?
3: No, fortunatamente ancora nulla, sto accumulando però.
1: Chi ti dovrebbe risarcire per il tempo perso e per la pazienza che hai avuto? Puoi estendere allora anche a qualche amico, qualche amica, qualche
3: sì,
1: parente.
3: Soprattutto agli amici.
1: Agli amici.
3: Gli amici, quelli per esempio dovrebbero risarcirmi di tantissimo, però va bene così, abbiamo fatto un po' di beneficenza.
0: Avete fatto un po' di beneficenza. Beh, effettivamente anche con gli amici a volte si perdono anni e anni di amicizia, mm-hmm, che improvvisamente sì, vanno via per una cazzata, e quindi ti rendi conto che forse lì il tempo l'hai perso e dovrebbe essere idealmente risarcita una persona per questo, ma non tecnicamente,
3: sì,
0: fisicamente.
3: Alla fine i valori di una coppia si possono estendere anche a un'amicizia che non ha avuto la fine che
1: la fine sperata, auspicata,
3: sì,
1: no?
3: Esatto, perché purtroppo anche gli amici tradiscono, si danno delle batoste, c'è da dire questo.
1: Ah, io ne sono fermamente convinta. Le mie più grandi batoste le ho avute proprio dagli amici.
0: È vero.
1: Le amicizie.
0: Assolutamente.
1: Cioè, a un certo
0: sì,
1: punto smettono di chiamarti, smettono di provare interesse per te,
0: senza
1: perché magari
0: motivo,
1: hanno scelto altre persone.
3: Sì, ma anche semplicemente perché magari la loro vita è cambiata, però
1: esatto,
3: non si adattano. Penso un'amicizia come una coppia si adatta un po' ai cambiamenti.
0: Roberta, in amore hai avuto, diciamo, storie in cui pensi di aver perso del tempo?
3: No, perché sto con mio marito da quando ho 18 anni, quindi...
0: Da quando avevi 18 anni stai con tuo marito, sì, e sei una donna sempre felice, sempre stata felice?
3: No, sempre felice sarebbe una grande...
0: E nei momenti in cui non lo eri avevi pensato a un risarcimento?
3: Sì, sì,
0: sì, a voglia.
1: Allora guarda Roberta, stai da quando avevi 18 anni, io un risarcimento te lo darei proprio sulla fiducia.
0: Infatti, per il coraggio.
1: Te lo darei comunque
0: per la forza.
3: No, ma comunque come dicevo nel messaggio non è una questione di risarcimento, ma di TFR, secondo me.
0: TFR, trattamento di fine rapporto.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Hai ragione,
1: sì. Roberta, quello è il senso.
0: Roberta, ti diamo un bacio grande, chi schissa te.
3: Anche a voi, vi voglio troppo bene, un bacione.
0: Grazie,
1: anche
0: grazie.
1: Noi, chi schissa te.
0: Grazie a tutti. Posso ringraziare tutti gli ascoltatori che ci dicono che ci vogliono bene, perché non è una cosa scontata, eh?
1: È vero.
0: Non è una cosa che succede a tutti, a noi fa molto molto piacere. 347 490 0042. In Cina c'è chi ha pensato di chiedere il risarcimento, le donne, ai mariti che insomma a un certo punto lasciano o comunque con i quali finisce la relazione per il tempo perso. Vi sembra una cosa giusta? Io dico, se deve esserci una legge deve essere per entrambi, ma comunque
1: no,
0: non
1: ma
0: mi sembra
1: non è
0: giusto.
1: Una legge obbligatoria, ma è un accordo privato
0: che si può fare,
1: sta utilizzando parecchio in Cina,
0: esatto.
1: Secondo
0: tra
1: me arriverà anche da queste
0: ancora
1: parti.
4: Se hai voglia di musica, risate e buon umore,

Kiss Kiss ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: proposito di risarcimenti, Adriana, sai che l'Uruguay è stato eliminato poi all'ultima partita dalla Spagna, che ha vinto 1-0 nelle fasi eliminatorie dei gironi, ed è successo che lo Stato uruguaggio ha chiesto alla squadra risarcimento, ovvero non gli ha più organizzato il volo di Stato per il rientro a Montevideo.
1: Cioè, pagatevelo voi.
0: Sì, pagatevelo. I giocatori sono stati costretti a comprarsi il biglietto aereo da solo. Punizione perché sono stati eliminati.
1: Beh, vabbè, non
0: ci
1: che...
0: sono squadre che fanno fatica. La storia dei mondiali è piena di squadre che quando hanno perso partite importanti sono state eliminate, hanno fatto fatica a ritornare in patria per vari motivi, anche insomma dove esistono ancora dittatori ed altro ancora. In questo caso il governo uruguaggio ha deciso niente volo di Stato, se volete tornare a casa prendetevi l'aereo e ve lo pagate voi.
1: Beh, non che i calciatori mediamente abbiano problemi, no? Nel pagarsi comunque un volo di ritorno.
0: No, ma mi chiedo se secondo gli italiani hanno fatto bene. Allora posso dire, l'Italia quante volte avrebbe dovuto pagarsi il volo da solo? Da sola, la squadra, la nazionale italiana, che non va ai mondiali ormai, sono tre mondiali.
1: Anche per il fatto di non andare ai mondiali, gli farei pagare una tassa.
0: Tre mondiali senza l'Italia e noi così tifosi lì ad aspettare. Fate pagare anche ai calciatori italiani, che tra l'altro guadagnano anche profumatamente, perché cosa vuoi che sia un volo, che ne so, dall'America all'Italia?
1: Vabbè, penso che anche per l'Uruguay sia la stessa cosa, non credo che non possano permettersi
0: calciatori,
1: il volo di ritorno.
0: Anche nell'Uruguay ci sono campioni che guadagnano bei soldi, a voglia.
1: Mi sembra molto singolare come punizione
0: io
1: questa,
0: l'avrei fatta anche ai calciatori italiani. Ditemi quello che volete, non so come la pensate, potete sempre commentare 347 490 0042. Avrei combinato, diciamo, questa specie di multa anche ai calciatori
1: Carmine,
0: italiani.
1: Carmine, sei d'accordo? Buongiorno Carmine da Bergamo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana. Assolutamente sì.
1: Sì, multa per i calciatori italiani della nazionale?
2: Assolutamente sì, 12 anni senza un mondiale sono davvero tanti.
1: Ma la multa ha senso quando tu hai non proprio una base economica solida? Nel caso di un calciatore che guadagna tanti soldi, pure se gli fai pagare 1.000 euro di volo,
0: non gli frega niente.
1: Non gli frega niente.
0: Sono i tuoi 20 euro.
1: Potrebbe essere un fatto simbolico, allora ci sta. Ma come fatto economico, secondo me, non ha proprio nessun senso. È
0: Carmine.
1: Vero?
2: Sì. Simbolica assolutamente sì per tutti, in proporzione alle proprie possibilità dovrebbero risarcire a prescindere.
0: Soprattutto
2: quando fanno perdere tempo. Il tempo credo che sia la cosa più preziosa che abbiamo nella
1: vita.
2: Chi
1: ti ha fatto perdere tempo, Carmine, nella vita?
2: Ma allora, quotidianamente i miei colleghi che dopo aver scritto decine di mail poi ti chiamano e ti chiedono: non ci ho capito niente, per favore mi fai un recap. E lì voglio dire, hai proprio voglia di avere una segretaria, no?
0: Hai proprio voglia di avere un risarcimento, visto che stiamo parlando di risarcimento del tempo perso.
2: Sì, assolutamente sì.
1: Ma sai, Carmine, guarda che leggevo, scusami se ti interrompo, che oramai noi adulti, poiché stiamo cominciando a disimparare ogni cosa, non riusciamo nemmeno più a capire le email di lavoro. Cioè, non le capiamo più, abbiamo difficoltà di concentrazione.
2: Te lo sottoscrivo in pieno. Ma
1: vedi?
2: Sai quante volte mi capita tutti i santi giorni che devo spiegare quello che ho scritto. Poi ovviamente non sono tutti così, ma ho trovato tanti che sono pigri, semplicemente pigri.
1: Sì,
0: senti,
1: sì.
0: Tu sei sposato, single, cosa sei?
2: Sono sposato, 20 anni.
0: 20 anni. Se dovessi lasciarti con tua moglie e lei ti chiedesse un risarcimento del tempo perso?
2: Ma secondo me andremo pari, per cui non lo so.
1: L'avete perso entrambi il tempo.
0: Vedi, lui già sa di aver perso comunque del tempo. Sta dicendo andremo pari, vuol dire che allora, se lei domani si svegliasse, tua moglie, no? E chiedesse questo risarcimento, diceva: ti voglio lasciare, adesso ti faccio anche causa perché voglio un risarcimento dei 20 anni persi. Tu già sei pronto a dire: guarda che li ho persi anch'io, giusto?
2: Ma guarda, sì, sto mettendo da parte la lista per l'occasione, delle volte che probabilmente sì, ho perso tempo.
0: Hai perso tempo
1: secondo me all'interno di una coppia c'è un equilibrio così sottile, ma c'è sempre uno che perde un po' più di tempo dell'altro. Magari uno più innamorato, più predisposto al sacrificio. Secondo me c'è sempre qualcuno nella coppia che meriterebbe un risarcimento maggiore. Sei d'accordo, Carmine?
2: Sì, più parlerei di persona più paziente.
1: Più
2: delle
1: paziente,
2: due.
1: Più predisposta a fare determinate cose.
0: Sì, ho capito, però gli errori si fanno in due. Seppure ti sei fidato di una persona sbagliata, hai sbagliato anche tu. Carmine, sei un ascoltatore fedele di Radio Kiss Kiss.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono in viaggio e dalle 7 alle 9 mi fate compagnia.
0: Grazie, grazie mille per esserci sempre. Un abbraccio, kiss kiss a te.
1: Ciao, Carmine.
0: Buona giornata.
2: Un
0: ciao.
2: Abbraccio, kiss kiss a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, grazie mille. Abbiamo tra poco l'orosco Petro, ragazzi, quindi adesso tu che stai ascoltando la radio, se sei interessato al tuo oroscopo, invia un messaggio al 347 490 0042 e ci dici di che segno sei, perché tra poco, diciamo, colei che è già stata più volte bannata dall'Associazione Italiana degli Astrologi,
1: sì,
0: farà l'oroscopo, l'orosco Petro, quindi 347 490 0042.
1: Ti basta scrivere o ti basta dire attraverso una nota vocale di che segno sei. Oggi scappa pure un po' d'affinità di coppia.
0: Pure.
1: E la dobbiamo fare, sì, sì. È il periodo giusto per farla. Arriva Neffa.

0: sono arrivati tanti messaggi per l'oroscopo Petro. Scegliamo,
1: Pippo.
0: Sentiamo.
1: Vai.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io sono del segno della bilancia e invece mio marito è del segno del sagittario. Buon oroscopo Petro a tutti.
0: Buon oroscopo Petro.
3: Oroscopo Petro.
4: Oroscopo Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi?
1: Esatto, siete allora, pronti a capire quello che volete?
0: Chi sono i fortunati oggi ad ascoltare il proprio segno?
1: È bilancia, Pippo, il segno della bilancia.
0: Bene.
1: Allora, cari amici della bilancina, voi siete guidati da Venere, il pianeta dell'amore, ma siete anche il segno dei contratti, della giustizia e dei piatti della bilancia che devono stare sempre in equilibrio perfetto. E questa è davvero una settimana particolare per i nati sotto il segno della bilancia. Siete particolarmente attenti ai dettagli economici e non avete voglia di farvi mettere i piedi in testa da nessuno.
0: Ma pure io che sono della Vergine non ho voglia di farmi mettere i piedi in testa.
1: Ma questa settimana per la bilancia è un po' sono giorni di equilibrio particolare. Allora, ricollegando, sì Pippo, sì. Allora, tu sei nato sotto il segno della bilancia, mandami subito un feedback al 347 490 0042.
0: Pure
1: ricollegandoci a quello di cui stiamo parlando oggi, la breakup fee cinese, questo concetto lo avete praticamente inventato voi. Quando una storia finisce, voi non urlate, non fate scenate, ma vi sedete a tavolino con la calcolatrice mentale. Valutate quanto avete dato e quanto avete ricevuto. Se il bilancio è in rosso per colpa dell'altro, il vostro fascino si trasforma istantaneamente in un freddo algoritmo bancario. Se un ex vi ha trattato male, questa settimana le stelle vi dicono di fargli pagare il conto, anche solo smettendo di rispondergli. Punteggio di questa settimana, un elegantissimo 8 per la lucidità, ma un 3 se qualcuno prova a chiedervi uno sconto sui sentimenti.
0: Un po' più breve l'oroscopo, no?
1: Aspetta l'affinità di coppia.
0: No, okay.
1: Aspetta affinità di coppia. Bilancia va molto d'accordo con Gemelli, Leone e Scorpione.
0: Quindi,
1: mi dispiace
0: care...
1: per l'ascoltatrice di prima, era Sagittario il marito.
0: Care bilance, siete stati avvisati. Se avete un partner o una partner di un segno diverso, lasciatelo immediatamente o lasciatela.
1: O chiedete risarcimento, fate un po' voi.
4: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: E adesso molte coppie stanno trattando il risarcimento, perché sicuramente tantissimi della bilancia non avranno come partner uno dei segni. Quali erano i segni indicati come...
1: Leone, Scorpione e Gemelli. Erano i segni che sono più compatibili con quello della bilancia.
0: Con le affinità.
1: Va bene, dai, che sta per volare quasi la nostra prima ora insieme. Sono le 7:52. Tra una chiacchiera e l'altra siamo arrivati anche al momento in cui vi suoniamo un pezzo della storia della musica.
0: Andiamo al 1991, è una fase del sonno, ma anche un gruppo storico, i REM, la canzone bellissima si intitola Losing My Religion.

0: Curio, grazie alla nostra redazione. Sono le 8 in punto. Questa è Radio Kiss Kiss, dalle 7 alle 9 il Pippo Pelo Show. E anche oggi siamo tutti qua appassionatamente a parlare di risarcimenti di ogni cosa, eh?
1: Sì, sì, pensa che è stato fatto un sondaggio ad un campione di single. Se vi offrissero 5.000 euro per non sentire mai più il vostro ex, accettereste? Il 91% ha risposto: lo farei anche gratis, ma se mi danno i soldi ci compro la vacanza.
0: Addirittura.
1: Esattamente.
0: Sì, vedi? Tutti pensano sempre a quello, sempre alla vacanza.
1: Sempre.
0: Andrea, sentiamo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori. Credo ci siano anche alcuni che hanno parlato della nazionale. Vai, sentiamo.
1: Abbiamo un po' di
0: dei risarcimenti dell'Uruguay che è stato costretto a pagarsi i calciatori il volo di ritorno a Montevideo.
2: Sono d'accordo anch'io con questa punizione. Anche i calciatori italiani se la sarebbero meritata. Dopo la sconfitta contro la Bosnia se lo dovevano pagare da sé il biglietto per tornare.
1: Okay,
2: se no restavano in Bosnia.
0: E anche
3: io
0: questo.
3: Gli avrei fatto pagare anche il volo di andata, non solo quello di ritorno.
0: Anche quello
1: no,
0: di andata?
1: Di andata no, perché
0: di andata
1: come va a finire.
0: E poi ci devono andare con buon umore, se tu già li punisci.
4: Allora, Kiss, sono Daniela.
1: Ciao Daniela.
4: Sì, è giusto che non ci sia stato il volo di Stato, anche se vabbè è ridicolo, tanto quello con tutti i soldi che c'hanno, però a livello simbolico sì. Io quello che faccio notare è che avendo una figlia di 16 anni e non essendoci mondiali da 12, mia figlia non sa cosa significa un mondiale. Tutta la tensione, tutta l'Italia unita che tifa, le notti magiche, no? Ed è tristissimo, veramente triste. Mia figlia, quando parliamo di mondiali, non sa proprio che cosa significhi.
0: Se tutto va bene, Alessandro, tuo figlio a 15 anni vivrà per la prima volta questa cosa. Se tutto va bene,
1: però è un peccato. Delle cose dovrebbero avere proprio un'età.
0: No, io dei ricordi fin da bambino dei mondiali.
1: Quindi ha ragione l'ascoltatrice, loro non ne comprendono proprio il senso, anche dell'aggregazione, anche di quelle serate carine che si creano per vedere tutti insieme i mondiali.
0: Ma torniamo a parlare delle donne cinesi che chiedono il risarcimento per il tempo perso ai mariti che le lasciano o che loro lasciano.
1: No, Pippo, lo chiedono anche gli uomini cinesi il risarcimento.
0: Sì, sì, ma soprattutto le donne.
5: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, sono Anna.
1: Ciao Anna.
5: Città Maggiore, in provincia di Napoli. Allora, secondo me deve essere risarcito quel tempo che si perde nelle riunioni, nelle interminabili riunioni, che potrebbero essere tranquillamente sintetizzate con una mail.
0: È vero.
5: Un bacione a tutti.
0: Sì, le riunioni spesso e volentieri sono momenti di perdite lunghissime di tempo in tutti i settori.
1: Beh, sono un motivo di confronto, però in tanti altri casi. Sentiamo.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Allora, io la metterei nell'appunto che se il marito tradisce la moglie, e la moglie è stata una buona moglie, giusta, buona, presente. Allora in questo caso secondo me sì, perché è facile uscirsene, che tu te ne vai con un'altra, poi la moglie perdona. Allora in quel caso sì, un risarcimento sia dell'uomo che anche da viceversa.
0: Della donna.
1: Lui è per le cose giuste.
0: Vincenzo da Cerignola. Buongiorno Vincenzo.
7: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, benvenuto.
7: Grazie.
0: Vincenzo, ti hanno chiesto il risarcimento le donne?
7: No.
0: Hai fatto
7: no,
0: perdere a 36 anni? A quante donne hai fatto perdere tempo?
7: Fortunatamente non sono né divorziato, niente, vivo una bella vita, però sono contrario in un domani, se dovesse succedere, mi auguro di no, non devo dare mantenimento a nessuno, a parte i miei figli, perché mia
0: ma
7: moglie...
0: non è mantenimento, è risarcimento, è diverso. Mantenimento...
7: Risarcimento peggio, che cosa devo risarcire? A me chi mi risarcisce, che mi ha rovinato la vita pure a me. Chi mi deve risarcire? Se va a parlare con mia madre, fa un risarcimento milionario, in cui ha rovinato mio figlio.
1: Puoi fare un monologo, Vincenzo? Perché con questo accento ci fai troppo ridere.
0: Sei molto simpatico.
1: Sei molto simpatico.
7: Io vi ringrazio, ma la verità, se parli con mia madre, chiederei un risarcimento a mia moglie già adesso milioni di euro.
0: Sì, perché tua moglie sta un po' sulle palle. La mamma del sud gli sta sulle palle la nuora.
7: Questa,
1: Vincenzo? Perché non cucina bene, perché non stira bene le camicie, perché non fa le faccende di casa.
7: Io sono fortunato, una grande moglie, però la mamma al sud, il figlio maschio non glielo devi toccare.
0: Non glielo devi toccare.
7: Anche se hai una santa moglie, come nel mio caso, comunque mia madre trova sempre il pelo nell'uovo, e quindi diciamo non andranno mai d'accordo. È un finto perbenismo.
0: E quindi se tua moglie, una volta lasciati, ti dovesse chiedere il risarcimento, interverrà tua moglie come tua mamma, come parte civile nel processo.
7: Mia madre, no, mamma, papà la casa direttamente, non come parte civile. Lo risolve, diciamo, tipo far west, come una volta.
1: Guarda Vincenzo, secondo me a occhio e croce cominciate a sborsare tu e tua madre un risarcimento per tua moglie, per quella povera moglie che hai a casa.
7: Secondo me mia madre già inizierebbe a chiedere risarcimento.
1: No, lo deve dare lei, tua madre lo deve dare a lei,
0: forse.
7: No, sì, mia madre nulla tenendo, non baga a nessuno.
0: Aspetta un attimo, aspetta.
8: Da Cerignola con furore, grande.
0: Ti fanno i complimenti.
7: Qualcuno che mi conosce.
0: Conosce. Evidentemente qualcuno che ti conosce, da Cerignola anche lui, ci ascoltano in tanti anche lì.
7: Posso dire un'altra cosa? Vai. Sì. Seguendo la puntata che io vi seguo da tipo 10 anni ormai.
1: Bene.
0: Grazie.
7: Il mio punto di riferimento al mattino.
0: Grazie mille.
7: Per quanto riguarda le nazionali, posso?
0: Certo, puoi dire.
7: Allora, la nazionale italiana non è che si dovevano pagare il biglietto di ritorno, quella secondo me è una pagliacciata.
0: È una pagliacciata.
7: Bisogna prendere questi signori qua che sono tutti multimilionari. Bisogna fargli capire il danno che hanno creato, cioè portarli in un'azienda, in una fabbrica in gamba, fargli lavorare, fargli capire un operaio cosa era disposto a fare dopo una giornata di lavoro, rientrare a casa, mettersi la maglia, di fare per i loro idoli. Questa gente qua non se ne frega più nulla. L'importante
1: tu dici far provare loro un po' di vita vera.
0: Esattamente.
1: Questo intendevi tu?
7: Devono provare un po' di vita vera.
0: Un po' di vita vera. Raccogliere i pomodori a Cerignola.
7: Anche. Non dico 6 ore, pure un'ora, vedi come vanno nel campo, poi corrono di più e fanno i gol.
0: Grazie. Vabbè, Vincenzo, grazie mille.
7: Raccolti i pomodori.
0: Grazie Vincenzo,
1: grazie,
0: un abbraccio.
1: Grazie per questa filosofia un po' spiccia.
0: Ciao, chissà a te, bellissima filosofia. Prendo.
9: Ma questo non è Vincenzo, questo è Rocco Papaleo.
1: C'hai ragione, però.
0: È un attore, è molto simpatico. Sì. Allora, 347-490-0042, parliamo di risarcimento. Chi dovrebbe essere risarcito e per cosa? Soprattutto per le donne che chiedono risarcimento ai mariti per il tempo perso, che mi sembra una follia. Più giusto che lo chiedano i mariti alle donne il risarcimento per il tempo perso.
1: Ma no, Pippo, ognuno... Pure Andrea ci sta facendo perdere un sacco di tempo.
0: Andiamo sotto la doccia.
1: Andiamo sotto la doccia.

0: Nah.
1: Bello questo pezzo e facciamo un altro passettino, anzi un po' di passettini indietro nel tempo, 1972 per David Bowie con Starman.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia, tutti i giorni nel Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Oh, bisogna stare zitti. Questa era Starman dal 1972. Sentiamo i messaggi degli italiani, cosa hanno da dire sui risarcimenti vari, prego.
1: Guarda, io parlo da donna, però
0: è ovvio.
1: A sto giro ha ragione Pippo.
0: Lo so.
1: Queste cose non si rinfacciano. Se
0: Brava.
1: Si sono fatte certe cose, certe scelte, si sono fatte per amore. Non è che finisce l'amore e allora dobbiamo. Cioè, no. Quello che si è vissuto, basta.
0: Sì, esatto.
2: Non sono
0: adesso la Fiordelisi, lo sai, si è lasciata col suo fidanzato.
2: Ah, veramente? Non
0: lo
2: sapevo.
0: Sì, me l'hanno raccontato a Viareggio. E evidentemente lei potrebbe chiedere un importante risarcimento, no?
2: Ma chi, lei o lui?
0: Lei.
2: No.
0: È lei perché.
2: No.
0: Cioè, sì. Sembra che lui sia molto ricco.
2: Lui è molto ricco, però evidentemente le ha fatto regali, portata in vacanza.
0: Non lo so.
2: Dovrebbe averlo lui il risarcimento. Antonella, non me ne volere.
0: No, secondo me dovrebbe averlo anche
2: lei. Pure il risarcimento.
3: Ciao Adriana. Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Ma io penso che quando due persone discutono, litigano, è sempre brutto, quindi ma quale risarcimento, ragazzi? Io non frequento più un amico che conosco da quando avevo 14 anni perché lui ha fatto delle cose discutibili, ha cercato di insegnare l'educazione a mia figlia, abbiamo avuto una piccola discussione e adesso non ci frequentiamo più. Ma comunque lo penso spesso e mi dispiace molto, quindi ma quale risarcimento, ragazzi?
0: Allora, posso dire una cosa molto seria? Anche io ho avuto problemi con una figlia di amici e che si è comportata in modo estremamente maleducato nei miei riguardi.
2: E lì
0: ho dovuto fare proprio un training potentissimo su di me. Nel senso che perché succede a volte che magari i genitori sono distratti, la figlia che è già un po' più grandicella dice o fa qualcosa di estremamente maleducato.
2: Diventano grandi e agiscono
0: di, una persona,
2: di testa loro.
0: E agiscono di testa loro e i genitori lì dovrebbero intervenire. I genitori non sono intervenuti e io, diciamo, ho vissuto qualche attimo
2: Hai
0: di pari.
2: Hai litigato con i genitori?
0: Per non litigare con i genitori sono stato zitto, però insomma è stato un brutto momento.
2: Ha fatto training autogeno, ragazzi, mica
0: sì,
2: poco.
0: Sì, abbiamo Gianni al telefono.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Gianni.
4: Buongiorno.
2: Benvenuto su Radio Kiss Kiss. Gianni, leggevo un
0: Ciao,
2: po'
0: Gianni.
2: La bio che ti precede, ovviamente, di presentazione. Pure una cosa interessante quella che stai per raccontarci.
0: Assolutamente sì. Gianni, quello che stai per raccontare io l'ho fatto con mio fratello. Al secondo matrimonio. Vai.
2: In matrimonio a cui abbiamo partecipato, abbiamo investito una somma di denaro, perché oggi si sa, mediamente ai matrimoni si fanno bonifici o si danno le buste e poi i matrimoni finiscono male.
4: Finiscono male, sì, infatti.
2: Quindi dopo, tu sei andato al matrimonio di questo amico?
4: Sì, dopo comunque dei sacrifici, perché comunque i soldi non cadono dal cielo comunque.
2: Certo.
0: Allora Gianni, tu sei andato a questo matrimonio di, come si chiama il tuo amico?
4: È un amico che è Enzo.
0: Enzo, allora tu sei di Conversano, il matrimonio dov'era?
4: Sì. Conversano.
0: A Conversano, quindi hai comprato l'abito nuovo, giusto, per andare al matrimonio.
4: Tutto abito nuovo.
2: Hai fatto il testimone, quindi ci è voluto un po' più d'attenzione pure ai dettagli, no?
4: Esatto.
0: Anche del regalo, i dettagli del regalo, il testimone fa un regalo.
4: Soprattutto.
0: Riceve la bomboniera. Adriana, quando fa la testimone, vuole sempre la gondola. A casa ha una collezione di gondole.
2: Testimone riceve la bomboniera diversa,
0: più, esattamente,
2: più importante.
0: Più importante. E hai fatto il regalo.
4: Dopo il matrimonio è finito tutto, spariti tutti.
2: In che senso, scusa? Ah, non li hai più sentiti?
4: Sì, esatto.
2: Ma il matrimonio è finito male? Loro hanno divorziato?
4: No. Il matrimonio va avanti.
0: Il matrimonio va avanti. Ok, quindi hai fatto questo regalo. Di che cifra più o meno?
4: Beh, una cifra per me importante, diciamo un 1200 euro.
0: 1200 euro di regalo, poi l'abito e poi insomma, suo matrimonio ti è costato circa 2000 euro, giusto?
4: Esattamente.
0: E oggi tu chiederesti il risarcimento perché il tuo amico si è comportato veramente male.
4: Cioè,
0: dopo il matrimonio sono spariti.
4: Potresti fare,
0: esattamente, va bene. Comunque...
2: Quindi tu vorresti il risarcimento per questo regalo.
4: Sì.
0: Allora, sai, possiamo fare una domanda agli italiani e chiedere quanti di voi, quando diciamo un matrimonio di un'amica, di un amico, di un parente stretto è finito male e poi magari quel parente ci ha riprovato e avete dovuto anche rifare il regalo, quanti di voi vorrebbero chiedere il risarcimento per questo? Perché lì veramente ci pensi per un attimo. Dice, vabbè, ma io fatti il regalo. Questi dopo un mese si sono già lasciati.
2: No, ma non solo. Poi magari si risposano perché hanno la mania dei matrimoni.
0: E
2: ti capita di andare a due o tre matrimoni della stessa persona e fare due o tre regali.
0: Grazie Gianni. Grazie mille.
2: Chi schissa a te. Ciao.
0: Da Conversano andiamo a Viareggio dove c'è Serena. Ciao Serena, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Serena, c'eri sabato sera al Kiss Kiss Way?
5: Ah, mi sono mangiata le mani, ero via. Sono venuta venerdì sera, era strabellissimo.
0: Hai visto? Che bello. Peccato che tu fossi via, è stata una grande serata.
5: Ho visto un sacco di video degli amici che erano lì, che c'erano una marea di gente, e tutti sono stati contentissimi perché veramente è stata una bellissima manifestazione.
0: Oh, che bello, siamo molto, molto felici. Molto, molto
2: contenti. Cerchiamo di recuperarla
0: Serena,
2: velocemente.
0: Peccato, peccato. Sentiamo anche la sua idea sui risarcimenti tra pochissimo.
2: Una canzone bellissima, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Magnetic. Martinieri di Kiss Kiss, buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Buongiorno, ricordate qui su Radio Kiss Kiss dalle 5 alle 7 insieme. Un'ascoltatrice ci ha raccontato che è diretta a Roma, tra l'altro sì, dove vi parliamo, quindi per il concerto di ultimo che ci sarà sabato, e da lì siamo partiti, è venuto fuori l'argomento concerti, quelli indimenticabili, gli eventi, sì. C'è anche chi ci racconta quei concerti dei super big mondiali, Michael Jackson, Dire Straits,
1: e
0: io ho visto il concerto di Dire Straits, cos'era, 90? Mamma mia, quanto tempo fa? Beh, per dire, insomma, molti ci stanno ricordando anche, ne so, di David Bowie, ma tantissimi, insomma, sì. Bellissimo sentire anche delle vostre disavventure, ricordi.
2: Buongiorno Max e Lady.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti i mattinieri, Massimo da Torino.
1: Ciao, Massimo.
2: Ultimo concerto, quello di sabato scorso di Eros Ramazzotti alla Allianz.
0: Bello.
2: Buongiorno a tutti.
0: Grande
2: ciao,
0: Eros.
2: Ciao.
0: Ciao, pronto. Ciao. Buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri,
1: ciao.
3: Buongiorno Max e buongiorno Leti. Qui è lo zio Adri che parla dalla provincia di Torino.
0: Zio Adri. Racconta.
3: Il mio primo concerto era quello di Vasco Rossi nel 94. Mi ci portò mio papà.
0: E
1: che bello.
3: E il mio ultimo concerto è stato il 2025 a giugno dell'anno scorso.
1: Sì.
3: E ci portai mia figlia.
0: Sempre Vasco.
3: Di 22 anni.
0: Bello,
3: belle cose,
0: belle sì.
4: Ciao,
0: davvero.
4: Ciao Max e Leti, sono Ilaria dalla provincia di Lodi. Io l'ultimo concerto è stato
1: sì,
4: a gennaio, quello di Max Pezzali l'anno scorso, 2025.
0: Ricordi
4: e
0: aneddoti?
4: Il prossimo sabato andremo a San Siro, sempre Max Pezzali, non vedo l'ora. Wow, ciao.
1: Ciao.
0: Pezzali anche va tanto, e allora
1: sì.
0: Che c'è?
1: No, non ti preoccupare.
0: Devo dire un po' di curiosità.
1: Sì.
0: Ho saltato la maturità per Vasco, scrive Angela. Sono andata con la febbre a vedere Tiziano Ferro. Mio marito mi ha chiesto di sposarlo durante un concerto. Serena.
1: Che bello,
0: abbiamo
1: vedi,
0: dormito in macchina due notti, ragazzi, notti indimenticabili. Mio padre mi portò a vedere i Pooh nel 98. Oggi ci porto mia figlia.
1: Che bello,
0: quando
1: vedi,
0: posso. Vedi che bello la cultura della musica.
5: Buongiorno, sono Silvia.
1: Ciao Silvia.
5: Gli ultimi due concerti che ho visto, visti a distanza di due giorni. Ho visto Vasco a Bari, fantastico, e Tiziano Ferro a Napoli, sublime.
0: Concerti vuol dire cultura, ragazzi, ne parliamo nel finale dei mattinieri, tra poco.

0: Tucca Macarena, la canzone di Baby Kane e Mattinieri di Radio Kiss Kiss. Per quale artista sareste disposti ad accamparvi giorni prima dell'evento, del concerto? No, perché qua in molti stanno dicendo: ma veramente c'è gente che dorme la settimana davanti ai cancelli per arrivare primi sotto? Sì, è pieno. Siamo partiti da un'ascoltatrice che ci raccontava che si sta recando a Roma, sta venendo qui a Roma per il concerto di Ultimo, che ci sarà sabato. Lei dice che arriverà poche ore prima, ma c'è gente che già da una settimana lì è accampata, ragazzi. Per farvi capire, un fan vero che cosa fa? Fa villaggio con gli altri fan club, ci si ritrova
1: però,
0: si sta lì in vacanza.
1: Io però non potrei farcela, cioè, anche per un discorso bravissimo di comodità.
0: Senti, concerti, vai.
2: Buongiorno, sono Silvia.
1: Ciao Silvia.
2: Gli ultimi due concerti che ho visto, li ho visti a distanza di due giorni.
0: Ah, sì. L'abbiamo sentita Silvia, scusa, questo stesso. Pronto, vai, buongiorno.
3: Buongiorno, Kiss. Vai. Il concerto più memorabile che ho visto è stato Bob Marley a Milano a giugno dell'80, e mi recai fuori allo stadio 4 giorni prima.
0: Vedi, si fanno ste cose.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Lady, ciao Max. Andrea da Modena. Io sono l'ultimo concerto, sono stato nel 2017 a Modena, quello di Vasco Rossi. E la prossima dove andrò, che abbiamo già prenotato io, mia moglie, mia figlia, la sua ragazza, e al concerto di Elodie.
0: Ecco, vedi, io ero preso anche dalle storie d'amore che nascono ai concerti. Sì. Sentite lui, vedi.
5: Buongiorno. L'unico concerto che ho visto, Julio Iglesias alle Terme di Caracalla a Roma.
1: Sì.
5: E lì ho conosciuto mia moglie.
0: Vedi, ma dai, un solo concerto è bastato, ragazzi.
1: Non è
6: buongiorno a tutti, Kiss. A tutti, mi avete fatto tornare in mente il primo di ottobre 1991, Bucarest, il mitico concerto di Michael Jackson. Io c'ero. Kiss a tutti.
7: Buongiorno da Giuseppe di Castellana Grotta.
1: Ciao.
7: Kiss a tutti. Quello che ricordo io di tutti i concerti è l'acqua a 4 euro. 3-4 euro. Cosa che perlomeno i concerti dovrebbero dare gratis.
0: Ma
7: prossimo concerto, 5 luglio, Max Pezzali allo stadio a Bari.
8: Buongiorno mattinieri, Vittorio da Scauri. Sì, anch'io per Vasco Rossi nel 99 ho rinunciato alla maturità. Lo rifarei di nuovo. Animo.
0: Vedi, se ne sentono le conseguenze, ecco.
1: Però dai, ma poi non c'è la maturità, però.
0: No, ma scherzo, saluto Vittorio che è fedelissimo. Vittorio, si sente che non hai preso la maturità, ancora oggi. Dice, vabbè, l'ho presa l'anno dopo, però vabbè. Per fare una battuta. È veramente tutto, vi lasciamo con Pippo e Adriano. Arriva il Pippo per lo show, arriva la canzone. Ecco i Duran Duran, li hai mai visti in concerto?
1: No.
0: Va bene, Wild Boys dal 1984 in arrivo. Noi torniamo in onda domani, come sempre, tra le 5 e le 7. Da Max Poli e la Litti, ottima giornata e kiss kiss a tutti. Animo.

0: che sono attesissimi in Italia in queste ore per il loro tour. I Duran Duran con Wild Boys, era il 1984.
1: Buongiorno a tutti, sono le 6:57. Prima di cominciare, come sempre, cediamo la linea alla nostra redazione con Alessandra Prea. Tra poco.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Di almeno 8 morti e 34 feriti, il bilancio di un massiccio attacco russo su Kiev con decine di droni e missili su edifici residenziali. Nel frattempo a Dublino Zelensky ha incassato il pieno sostegno della presidenza irlandese e del Consiglio europeo, chiedendo anche sanzioni più severe contro le aziende che finanziano Mosca. Intanto sul fronte politico il generale Zaluzhny ha annunciato a Zelensky l'intenzione di candidarsi alle future presidenziali ipotizzate per l'autunno. Si aggrava il bilancio del catastrofico terremoto in Venezuela. I morti accertati salgono a quasi 2.300, con oltre 11.000 feriti e decine di migliaia di dispersi. Tra le vittime si contano anche 16 italiani. E mentre l'ONU lancia l'allarme per la mancanza di acqua e cibo e il rischio di epidemie, una nuova forte scossa di magnitudo 5.1 ha colpito la zona dell'epicentro. Tra le macerie, intanto, si continua a scavare. Voltiamo pagina in Qatar, colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran mediati dal Qatar e dall'inviato europeo Luigi Di Maio. Donald Trump conferma l'incontro, ma Teheran smentisce, mentre J.D. Vance avverte l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Sullo sfondo l'Iran e l'Oman studiano un pedaggio nello stretto di Hormuz, transito gratuito solo per 60 giorni. Resta invece altissima la tensione in Libano. Hezbollah denuncia violazioni del cessate il fuoco, mentre l'esercito israeliano conferma di aver colpito 3 quartier generali del gruppo nel sud del paese. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città con bollino rosso scendono a 2. L'anticiclone cede il passo ai temporali con un allerta meteo arancione in Lombardia e gialla in altre 13 regioni, tra cui la Puglia. Proprio il territorio pugliese fa i conti con i danni del maltempo. Ieri Taranto è stata colpita da un violento downburst, una fortissima scia di aria fredda che è scesa rapidamente dal temporale, abbattendosi al suolo con raffiche di vento ad altissima velocità. Chiudiamo con lo sport. Tennis, Wimbledon avanti tutta per gli azzurri. Yannick Sinner vola al terzo turno battendo in 3 set il portoghese Borges dopo una sfida combattuta. Il numero 1 al mondo, che venerdì affronterà lo statunitense Brooksby, si dice soddisfatto e rassicura sulle sue condizioni fisiche dopo i recenti problemi di salute. Bene anche gli altri italiani. Matteo Berrettini supera lo svizzero Wawrinka dopo 4 tie break, mentre Flavio Cobolli piega l'argentino Navone e guadagna il secondo turno, dove sfiderà l'australiano Duckworth. Infine calcio, nelle ultime ore i mondiali 2026 hanno allineato il tabellone degli ottavi di finale. Avanza la Francia, che ha travolto 3-0 la Svezia con doppietta di Mbappé, insieme al Belgio, autore di una clamorosa rimonta per 3-2 sul Senegal al 125esimo minuto. L'Inghilterra soffre ma ribalta la Repubblica Democratica del Congo per 2-1 grazie a Kane, mentre i padroni di casa di Stati Uniti e Messico superano agilmente Bosnia ed Ecuador per 2-0. Chiude il quadro la Norvegia, qualificata grazie al 2-1 sulla Costa d'Avorio firmato Holland. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, kiss kiss a tutti.

0: Adriana, oggi è una giornata campale per il Pippo Pelo Show, per Radio Kiss Kiss e per il mondo intero, perché decideremo una volta e per tutte chi sono i veri miti. Faremo delle gare importantissime tra due miti di diverse discipline dell'essere umano,
1: in diversi ambiti,
0: esatto, e vedremo, tra poco ve li annunciamo tutti, tutti quelli che faremo da qui fino alle 9, ora in cui con una mano avanti e l'altra dietro come sempre lasceremo lo studio a Good Morning Kiss
1: Kiss. Pensiamo a cominciare più che a lasciare, si parte.

0: Allora Adriana, tutto è nato perché l'altro giorno pensavo a una volta la sfida era tra Maradona e Pelé, no? Erano citati anche dai giornalisti.
1: Sì, in Maradona una loro canzone. E Pelé.
0: Esattamente.
1: No, bella. Una canzone tra l'altro non tanto datata, abbastanza
0: e adesso,
1: recente.
0: A 39 anni Messi e a 41 Ronaldo si stanno sfidando a suon di gol ai campionati del mondo che stanno svolgendosi in Messico e negli Stati Uniti. Attenzione, quindi noi oggi da lì partiamo perché faremo una gara che riguarda lo sport, il calcio, un'altra che riguarda la musica italiana.
1: Quindi
0: sport e calcio sarà Ronaldo versus Messi. Dobbiamo decidere la risposta definitiva. Chi è il più grande? Ronaldo, Cristiano o Messi?
1: Okay? Perché ieri ho fatto la stessa domanda a mio figlio,
0: che
1: ha 11 anni. Ha detto, mamma, senza dubbio, Messi.
0: Però così influenzi la giuria.
1: Voce di un bambino di 11 anni.
0: Per me, io amo Messi come calciatore, mi è sempre piaciuto tantissimo. Però la fisicità e lo studio.
1: Il rigore, la disciplina di Ronaldo.
0: Disciplina di Ronaldo non ha uguali.
1: Non si battono.
0: Non si battono.
1: Però non vi vogliamo influenzare. Ovviamente le vostre preferenze ce le comunicherete attraverso le note vocali.
0: Partiamo da Ronaldo Messi, ma poi ci saranno dopo Elodie contro Annalisa. Metti un applauso, André. Faremo questa competizione e poi faremo Amadeus versus Stefano De Martino.
1: Una battle molto calda questa, no? Soprattutto
0: calda.
1: In questo periodo.
0: Poi faremo Yannick Sinner contro Kimi Antonelli. Ragazzi, e poi chiuderemo con George Clooney versus Leonardo DiCaprio. Andrea preferisce Leonardo DiCaprio, non lo so perché ha già scritto la sua.
1: Penso per età.
0: Per età. Esatto, va bene. Allora, pure Renata. Andrea preferisce prima Renata e poi Leonardo DiCaprio. Allora, attenzione perché partiamo con Ronaldo versus Messi. Adriana ha già dato la preferenza di Alessandro, suo figlio.
1: Sì,
0: undicenne.
1: Undicenne
0: che si schiera chiaramente verso Messi.
1: Era un
0: Leo
1: po' contrariato,
0: Messi,
1: però ha detto no, ma senza dubbio Messi. Allora, la vostra preferenza in merito sia ad una, come dire, preferenza proprio di pancia, di istinto, perché a volte ci piacciono dei personaggi solo ed esclusivamente perché li avvertiamo un po' più simili a noi, o ci piacciono perché magari hanno detto qualcosa che ci è piaciuto particolarmente, non solo per le doti che hanno in quel campo lì.
0: Tra i due, quello più umano sicuramente potrebbe sembrare Messi, no? Perché Ronaldo sembra un po' disumano.
1: Ronaldo è un brand vivente, tra
0: esattamente,
1: l'altro.
0: Esattamente, prego.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao, buongiorno.
2: Tutta la vita Messi. Ciao, un bacione da Maria Angela da Bologna.
1: Diteci anche
0: grazie,
1: perché, per quale motivo secondo voi è Messi o è Ronaldo.
0: Guarda,
1: in questo caso
0: si stanno scatenando, non abbiamo manco dato il numero ancora e loro stanno mandando già un sacco di messaggi, prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
3: Sono da Monza. Io sinceramente apprezzo entrambi perché sono due campioni esemplari, però la classe che ha Messi è ineguagliabile, quindi vince Messi secondo me.
0: Per te vince Messi?
1: Vince Messi.
0: Allora
1: okay.
0: 347 490 00 42. Vi ho già detto le 5 gare per eleggere i miti assoluti. Oggi decideremo noi. Questo programma ha la forza, la capacità di decidere chi è il mito assoluto. Dopo non se ne parlerà più. Quando sentirete la discussione chi è meglio, Ronaldo o Messi, chi è più forte, chi è stato più bravo, voi dite nel Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss hanno deciso con gli ascoltatori che il più bravo è uno dei due, va bene?
1: Sì, che la battle la vince uno dei due. Allora, al 347-490-0042 attendiamo ovviamente i vostri messaggi vocali e intanto ce ne andiamo sotto la doccia.

0: cose.
1: Allora, questa...
2: Salutiamolo Claudio Baglioni, facciamo un grosso in bocca al lupo per la sua polmonite, sperando che stia meglio.
1: Credo si stia riprendendo, ha annullato il tour, ovviamente per avere il tempo necessario per curarsi. Questa la cantiamo a squarciagola, se volete fatelo anche attraverso una nota vocale, strada facendo dal 1981.

0: squarciato la gola. Beh, si canta squarciagola e ho cantato e mi sono squarciato la gola.
1: Tanti ricordi legati a questo pezzo. Siamo tornati indietro nel 1981. C'era Claudio Baglioni su Radio Kiss Kiss, una delle canzoni scelte da voi all'interno dello spazio che abbiamo intitolato Le canzoni sotto la doccia, perché ognuno di noi canta qualcosa quando è sotto la doccia o al mattino prima, insomma, di durante la fase di vestizione, di preparazione, no?
0: Siamo partiti con l'elezione, sì, dei miti assoluti. La prima tenzone, la prima gara qui nel Pippo Pelo Show stamattina è Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi. E attenzione, perché qui gli ascoltatori si stanno scatenando. Guardate questo ascoltatore, a tutto quello che riguarda Ronaldo, la maglia
1: vedere,
0: di CR7,
1: mostralo per chi guarda in TV,
0: la maglia di CR7, poi sulle pareti Cristiano Ronaldo ovunque. Si è spento il PC. Vabbè.
1: Vabbè, comunque abbiamo capito che lui ha votato per Ronaldo.
0: Eccolo qua.
1: Ok.
0: Ecco, ora si vede. Vedi, ce l'ha un po' dappertutto. Ronaldo messo dappertutto, dal PC alle pareti. Va bene.
1: Allora, sentiamo un po' di messaggi vocali.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Allora, per quanto riguarda Messi,
0: mamma mia,
2: e Ronaldo,
0: che inizio.
2: Da Messi, no, calcisticamente non c'è proprio paragone.
0: Per te calcisticamente.
2: Ronaldo, un grandissimo atleta, fisico impeccabile, una forma straordinaria. Ma Messi, a mio avviso, dopo Maradona, dopo, è stato il calciatore.
0: Grazie, va bene così, va bene. Andiamo avanti, okay, che abbiamo tanti ascoltatori che devono dirla propria. Sentiamoli tutti, prego.
3: Ciao, Gino da Castellammare di Stabia.
0: Ciao Gino.
3: Tutta la vita Messi.
0: Tutta la vita Messi, okay. Andiamo avanti.
4: Buongiorno Kiss Kiss, secondo me è più forte Ronaldo.
0: È più forte Ronaldo, questo
1: va
0: è un
1: bene,
0: bimbo.
1: Questi sono i bambini che un esatto. po' si esprimono.
5: Buongiorno, ma sei tu Pippo il numero uno.
0: Ma che c'entra? Andiamo avanti.
6: Tutta la vita Lionel Andrés Messi.
0: Lionel Messi, tutta la vita per lui.
6: Inimitabile.
0: Vedi.
6: Per me, anche meglio di Maradona.
0: Anche meglio di Maradona. Maradona.
7: Okay. Buongiorno ragazzi, stiamo parlando di due grandissimi. Ronaldo è uno dei calciatori più forti della storia, mentre Messi è il giocatore più forte della storia. Quindi direi Messi.
0: Tu diresti Messi e andiamo avanti.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Riccardo,
1: buongiorno.
8: Messi è sicuramente più forte, ha più talento.
0: Ha più talento Messi,
8: a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, come avete detto già voi prima, ha bisogno di allenarsi, è disciplinato. Messi potrebbe anche non allenarsi, il piede è quello che è.
1: E infatti quando si parla dei due, e quasi sempre li si mette a confronto, è inevitabile il confronto, si parla sempre di Messi come talento e di Ronaldo come rigore e disciplina.
0: Esattamente,
1: è
0: sì,
1: un po' quella,
0: è sempre
1: la differenza,
0: quella
1: che c'è tra i due.
0: Tra loro due, ma anche
9: allora,
0: basta guardarli giocare.
9: Kiss tutta la vita Ronaldo, perché avrà, diciamo, meno talento di Messi, ma si è costruito con fatica, sacrificio e tanta disciplina.
0: Quindi nella totalità per te vince Ronaldo? Assolutamente sì.
1: Prendiamo il fatto che si sia costruito e che continui a lavorare su se stesso e sulla propria forma fisica e le proprie prestazioni.
10: Ciao, sentiamo. Sono Luce da Chiavenna.
0: Ciao.
10: Ovviamente Messi, dato che sono una lontana parente.
0: Ah, una lontana parente di Messi, vedi?
1: Ah, veramente?
0: Lui ha origini italiane.
1: I nonni, credo.
0: Sì, i nonni, no. Bisnonni, sono origini italiane.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
11: Io sono Andrea da Presenzano e voto Ronaldo.
0: Vota Ronaldo. Kiss
11: a tutti.
0: Vedi che Ronaldo era partito in sordina, sembravano tutti per me, adesso stanno arrivando tanti messaggi per Ronaldo al 347 490 0042. Tra poco decideremo definitivamente, quindi sarà la risposta definitiva chi è il mito assoluto tra i due. Vai Andrea.
12: Buongiorno, assolutamente Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo.
12: Buona giornata a tutti.
1: Beh, diteci anche perché poi ci incuriosisce. È vero che magari potrebbero essere le motivazioni tutte uguali o scontate, però diteci
0: Adriana,
1: secondo voi perché è meglio
0: Ronaldo.
1: Uno che l'altro.
0: Adriana ci ha provato, ha trovato più attraente Ronaldo. Quando Ronaldo è passata alla Juve, lo ricordiamo, lei ha cominciato a tifare Juve improvvisamente. A casa aveva tazze della Juve, maglie della Juve. Perché
1: mi sono appassionata a Ronaldo, ho detto guarda, mai come in questo momento, è vicino, quindi potrei
0: però
1: anche
0: Messi
1: conoscerlo.
0: Non ti sei mai appassionata,
1: no,
0: chissà perché
1: lo percepisco troppo distante,
0: troppo
1: da
0: distante,
1: me, capito?
0: Vai.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
13: Allora, se qualcuno aveva ancora dubbi, questo mondiale incorona definitivamente Messi.
1: Beh,
13: che sotto i 40 è capocannoniere del mondiale, mentre l'altro, quando il fisico cede, se il Portogallo non lo mettesse in campo,
0: ha fatto un gol bellissimo, però, Ronaldo. Diciamo pure le cose, andiamo a accendere quel che dice.
14: Vita Ronaldo.
0: Ronaldo tutta la vita, vedi?
14: Ciao Radio Kiss Kiss, per me è meglio Ronaldo. Secondo me vince il mondiale.
0: Secondo te vince il mondiale? Va bene, prego, andiamo avanti.
15: Buongiorno ragazzi, sicuramente Cristiano Ronaldo.
0: Ragazzi,
15: un professionista a 360 gradi.
0: A 360
1: okay,
0: gradi,
1: okay,
0: signori.
1: Questa è la motivazione.
0: Andrea, mi metti la suspense, per favore. Dobbiamo decidere chi vince questa gara. Attenzione, perché ci vorrebbe adesso, credo, ecco, sì, un'illuminazione. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo trovata.
1: Il premio poi glielo consegno io, va bene?
0: Sì. Signori, con il 22% di voti in più in questa gara tra Cristiano Ronaldo e Messi, il popolo di Radio Kiss Kiss, i nostri ascoltatori decidono, e quindi questo vale per tutti, anche per quelli dell'altra parte, come quando si fanno le elezioni politiche, devono accettare la vittoria del vincitore. Vince il titolo di mito assoluto del calcio mondiale attuale, Lionel Messi! Hanno decretato così, c'è poco da fare. Tra pochissimo, Adriana, lanceremo la seconda sfida. Mito assoluto delle donne della canzone italiana.
1: Delle regine del pop.
0: Esatto.
1: Parliamo appunto di musica italiana.
0: La lanciamo tra poco.
1: E la lanceremo tra poco e vi diciamo, insomma, chi sono le due che si contendono lo scettro. Intanto, su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Figo questo duetto. Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.

0: Attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl,

0: 2023 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
1: Kiss, kiss.
4: Tipicità ed eccellenze online. Ma vai da Conad. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: augurio che si fa a quelli che escono in barca a vela. Allora, la canzone di Alfa e Jovanotti è un bellissimo augurio anche per tutti noi che siamo sempre vele al vento. Adriana, è arrivato un bellissimo messaggio da Ilaria, dal Trentino, che ha detto: ciao ragazzi, vi ascolto da 2 giorni, da quando la mia radio preferita è andata fuori frequenza.
1: Meno male.
0: Lei evidentemente non ci conosceva, ci ascolta da 2 giorni, ha scritto: siete fighi anche voi. Allora adesso dobbiamo fare in modo di tenere buona Ilaria e di non tornare più sulla vecchia frequenza,
1: affinché possa poi scrivere siete fighi solo
0: io
1: voi.
0: Ti devo chiedere un grande sacrificio, Adriana.
1: Dimmi.
0: È fondamentale. So che per te siamo al limite dell'impossibile, però cerca di essere brava.
1: No, okay, Pippo, grazie. Questa è una cosa già impossibile. Avvisiamo Ilaria. Ilaria, abbandona ogni speranza.
0: Ilaria, faremo di tutto per tenerti. Ma detto ciò, siamo pronti con la seconda gara. Abbiamo eletto Lionel Messi, calciatore mitico di sempre, di questo periodo. Ha battuto Cristiano Ronaldo al photo finish. E adesso abbiamo un'altra gara. Partiamo con la prima artista. Prego.

0: Una laurea in fisica e una precisione vocale chirurgica, è la macchina da guerra dei tormentoni. Da bellissima in poi non ne sbaglia una Annalisa.
1: Eccola! Ovviamente lei è una regina del pop, ma l'altra grande regina del pop è lei. Sentiamo.

0: elettromagnetica, super sexy e urban, è la diva che non le manda a dire, capace di farti ballare con un graffio nella voce, ed è ovviamente Elodie.
1: E allora Elodie sfida Annalisa, Annalisa sfida Elodie. 347 490 0042, chi è il vero mito tra le due?
0: Ovviamente non parliamo di chi è più brava, non è questa la domanda, ma chi vi piace di più, semplicemente.
1: Chi è il mito assoluto? Dobbiamo eleggere il mito. Spesso i miti non sono manco tanto bravi, quindi non è detto, non si parla di bravura.
0: No.
1: Abbiamo miti bravissimi e miti che non è che...
0: Entrambe sanno cantare, e questo è già una grande consolazione. E sono anche dei due performer, entrambe. Quindi chi vi piace di più, chi vi emoziona di più nella musica e anche nelle performance live? 347 490 0042, mandateci messaggi vocali, Annalisa o Elodie.
1: Mi raccomando, scatenate l'inferno e poi non lamentatevi se non avete votato che ha vinto l'altra parte. Dovete votare, quindi mandate un messaggio vocale. Cominciamo già a sentirne perché ne stanno arrivando tantissimi, Adriana, per entrambe, ma poi alla fine il nostro PC farà, diciamo, la media e capiremo chi ha vinto cosa. È partito un applauso per il PC, grazie. Andrea, io ti amo.
2: Buongiorno.
0: Vai, sentiamo.
2: Stessa gara, livello calcistico e livello canoro.
1: Vai.
2: Rigore, studio perfetto dell'immagine, okay, della musica da cantare, Annalisa. Estro, libertà di pensiero, anche studio, ma molta più libertà di pensiero, Elodie. Tutta la vita Elodie.
1: Lei vota Elodie.
0: Posso dire?
1: Tutto sto papiello per dire che vota Elodie.
0: No, però ha fatto una disamina molto pertinente,
1: sì,
0: logica,
1: sì, sì,
0: ci è piaciuto.
1: E ha fatto il
0: grazie.
1: Parallelo con Messi e Ronaldo.
0: È vero, è vero,
1: molto
0: c'ha
1: preciso,
0: ragione.
1: Veramente.
0: Sentiamo.
1: Brava.
3: Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Tutta la vita Annalisa. Annalisa spacca sempre in qualsiasi canzone lei faccia, qualsiasi coreografia. Top.
1: Annalisa, top. Siamo 1-1 qui alla radio, ma non valgono, noi sentiamo così a caso i messaggi, ma poi ci sono tanti voti che stanno arrivando anche di testo, eh. Che sta succedendo? Ah, me lo dovresti dire prima, però. Grazie, ha fatto partire il pezzo.
0: Quindi... Io ti amo, Andrea. No,
1: stavo aspettando i messaggi.
0: Allora, i vostri messaggi ovviamente al 347 490 0042. Chi vi piace di più, chi vi emoziona di più, chi vi appassiona di più. Poi, se questo vi può servire, restando in tema stelle, astrologia, abbiamo messo a confronto un toro, che è Elodie, con un leone,
1: con un leone.
0: È invece Annalisa.
1: Voi votate, scatenatevi, dobbiamo leggere il mito assoluto. 347 490 0042, Annalisa o Elodie?

0: Voti stanno arrivando per Elodie e per Annalisa, ragazzi, sarà dura la battaglia, eh?
1: Intanto sono le 7:35, ancora una volta buongiorno a tutti voi. Forse è arrivata un po' di pioggerellina anche al centro nord,
0: io stanotte,
1: al centro sud.
0: Stanotte sono riuscito a dormire senza l'aria condizionata.
1: Quindi le temperature stanno un po' calando, vediamo ovviamente con i nostri amici del meteo.it come sarà il tempo previsto per questo giovedì. Buongiorno!
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Col passare delle ore, altri fenomeni temporaleschi sulle regioni centrali, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo buono altrove. Massime in calo tra 28 e 33 gradi al nord, tra 25 e 30 al centro, tra 25 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss, kiss.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.

0: Aio, Fred De Palma con Anitta e Mischilla, la testa gira e non solo quella. A volte attenzione perché la battaglia tra Annalisa e Elodie va avanti fortissima. 347-490-0042. Sentiamo tanti messaggi e poi eleggeremo definitivamente la vincitrice, il mito assoluto
1: la
0: tra le due.
1: La regina del pop nella musica italiana. Sentiamo.
2: Mamma mia, tra tutte e due sono i miei due sogni proibiti.
0: I sogni proibiti.
2: Tutte e due. Favolose.
1: Ah, lui l'ha messa sul piano della sessualità.
0: Adoro.
1: E dell'attrazione, quindi non ha niente a che fare col talento, con le performance, quindi solo un fatto
0: Adriana.
1: Fisico. Sì, come me,
0: in
1: che senso?
0: No, niente.
1: Ah? Sentiamo.
3: Tutta la vita Annalisa, bella, brava e intelligente.
1: Bella, brava, intelligente.
0: Addirittura.
4: Radio Kiss Kiss, io preferisco Elodie.
0: Lei preferisce Elodie. Vabbè,
5: ciao,
0: vai.
5: Pippo, ciao Adri, Jessica da Novara.
1: Ciao Jessica.
5: La vita Elodie, grandissima Elodie.
0: Jessica vuole Elodie.
5: Più o meno Dua Lipa italiana, secondo me. Kiss Kiss a tutti.
1: Qualcuno ha paragonato appunto Elodie a Dua Lipa, altri invece Annalisa a Lady Gaga.
0: Vedi? Esatto.
1: Ok,
0: sì,
1: i riferimenti sono questi.
0: Posso
1: due a livello internazionale.
0: C'è una delle due che è un po' avanti nei voti, abbastanza avanti,
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Voglio dare suggerimenti.
6: Per me Annalisa.
0: Per lei Annalisa.
1: Annalisa, poi...
0: Sì.
4: Annalisa
0: pure per lei, vedi?
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, vado da Taranto. Per me è solo e soltanto Annalisa per tutta la vita.
0: Annalisa,
1: io non immaginavo che piacesse così tanto anche agli uomini. Pensavo che gli uomini votassero un po' di più per Elodie.
0: Per Elodie, vabbè, vediamo, capiamo.
1: Sentiamo.
0: Adesso.
8: Buongiorno, tutta la vita Annalisa. Bella, elegante, di classe, bellissima voce. Annalisa.
0: Annalisa pure
1: okay,
0: per te,
1: poi.
0: Prego.
9: Annalisa, tutta la vita, voce cristallina di una bella.

0: Da Olivia Rodrigo, buongiorno di nuovo Maxi e Max.
1: A tutti.
0: Allora, prima a proposito dei libri, un radio ascoltatore ha detto: io ho così poco tempo per leggere che comincio a leggere un romanzo.
1: E passa talmente tanto che è un romanzo d'amore che poi diventa
0: un giallo.
1: Ma perché? Si ingerisce nel tempo, non è che diventa giallo la trama.
0: Però a proposito di gialli, di romanzi e quant'altro, diteci che cosa leggete e vi diremo chi siete.
1: Ah.
0: È quello che dicono gli psicologi, che esisterebbe una correlazione diretta tra quello che si ama leggere e i tratti della propria personalità. Insomma,
1: sì,
0: può rivelare più cose una libreria di casa,
1: ecco,
0: che un test psicologico.
1: È vero, ma guarda che è veramente così.
0: Chi ama il fantasy e la fantascienza, come me per esempio, tende più spesso all'introversione e all'immaginazione. Io sono introverso e immagino molto, capito?
1: Infatti. Immagina.
0: I lettori delle biografie e i memoir risultano più estroversi. A te piacciono le biografie, soprattutto quelle storiche?
1: Beh,
0: no?
1: Certo, infatti siamo non solo estroversi.
0: Sei molto estro.
1: Sì, estro, dimmi.
0: Insomma, chi legge fantascienza forse vive con un piede nel futuro, chi legge i gialli vuole che tutto torni preciso, è un precisone, chi legge religione cerca senso e comunità, chi legge biografie ama sbirciare nelle vite riuscite complicate degli altri. Insomma, c'è una caratteristica peculiare per ogni tipo di lettura.
1: Mi è piaciuto che è un passo nel futuro chi legge la fantasia.
0: Sì.
1: Mi piace, sì. Chi legge la realtà come me è un passo nella fossa.
0: Nella
1: perché
0: fossa,
1: poi la realtà è triste. Però l'importante è leggere.
0: Esatto. Il consiglio degli esperti: o tradire ogni tanto il proprio genere preferito per allargare le proprie prospettive, capito?
1: Hai dovuto infilare la parola tradire comunque.
0: Ogni tanto bisogna cambiare, bisogna forzarsi. Cambiare,
1: libri,
0: capito?
1: Libri.

0: cattive abitudini, quelle di non leggere, per esempio. Questa è una cattiva abitudine, perché fa bene, l'abbiamo detto che fa bene.
1: Ricordiamo, 15 minuti li troviamo volendo.
0: Esatto,
1: dai.
0: 15 minuti al giorno fanno bene al cervello, fanno bene allo stress, al cuore.
1: Quello
0: a tutto.
1: Dobbiamo controllare. Io leggo di più, ma sto rovinato uguale. Dobbiamo controllarlo.

0: Francisium. Ha vissuto la propria adolescenza negli anni Ottanta sicuramente ricorderà questa canzone dei Cars.
1: È proprio per legge, c'è un decreto, te lo ricordi per forza, dai.
0: E manca a farla apposta, sembra proprio il destino. La canzone loro più famosa, The Cars, sì, è Drive.
1: Lo vedi? Cioè, perché tu cosa fai in macchina? Guidi? No, puoi anche leggere.
0: Si sente che il personaggio più eclettico di questa band è il bassista, e ve ne accorgerete dal giro di basso che è veramente importante in questa canzone, e parla di una storia d'amore finita.
1: No.
0: E l'uomo si chiede: chi ti accompagnerà adesso che ci siamo lasciati a casa?
2: E chi?

0: Tutti quanti d'accordo a dire che bella The Cars Drive 1984.
1: Nulla lacrimuccia nel cuore, ve ne ricordo, 84, tanta roba. Funzionava ancora tutto, Giannini. Almeno a me.
0: Funzionava. Sì. Qualcuno dice: ma come possiamo? Vabbè, non aggiungo altro perché noi siamo speaker, annunciatori e disannunciatori di tante canzoni, non possiamo dire nient'altro.
1: Io dopo la seconda solidarietà la dico io, ma dopo. Nel frattempo vi diciamo che ascolteremo. Questa canzone qua non è più New Kiss, giusto?
0: No, non è più New Kiss.
1: Già passata? Sì, allora, sul volume.
0: Partenon!

0: Merck & Cremant, prego.
1: Dove?
2: Così con quella testa.
0: Allora, state mandando. Stiamo parlando di libri stamattina qui a Good Morning Kiss Kiss. È bello sapervi comunque appassionati di lettura, anche quelli che non hanno il tempo di poterlo fare, di poterlo leggere.
1: È una scusa.
0: Cercare di trovare sempre un quarto d'ora. Però. Dai vostri messaggi che leggiamo sempre noi personalmente ci avete dato un sacco di titoli che state leggendo, che avete letto, che vi hanno appassionati
2: e quant'altro. Molti hanno detto il giudizio critico quasi di nascosto, non vorrei dirlo, ma no noi vogliamo proprio dirlo,
0: solitamente noi tutti chiedono qual è il libro che più ti è piaciuto,
2: ed è questione di gusto. Sono quelli che te lo impongono, ragazzi. Hai letto un capolavoro? Anche quelli storici famosi, ti è capitato di leggerne uno capolavoro e dire ma vado a leggerne un altro?
0: Ti ho fatto la mia confessione. Allora, un libro che è piaciuto a tutti, che è diventato un best seller a livello mondiale, che ci rende anche orgogliosi nel mondo, Susanna Tamaro. Io adesso so che mi farò tanti nemici.
2: Perché?
0: Ma va dove ti porta il cuore? Sì. A me non mi è piaciuto.
2: Ma non c'è nulla di male, Max. Il problema si pone solo quando uno legge. Non mi è piaciuto e non l'ho capito. Io? Vuoi sapere il mio?
0: Qual è?
2: No, non lo posso dire, dai.
0: Un libro che, rinomatamente.
2: Ti giuro, non mi ricordo il titolo, non talmente.
0: Lo chiediamo anche a voi. Un libro che è piaciuto a tutti, ma che a voi anche no.
2: Non me gusta stu. Grosse relazioni.

0: Dave Continues. Brain Dance, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Shuriken, allora, visto che insiste tanto, ragazzi.
0: Ci sono dei libri che hanno dei primati. Per esempio, sì. Qual è, vi abbiamo chiesto, qual è il libro che è piaciuto a tutti? Tutti, bello, bello, bello, bello, ma voi l'avete letto? Ma vediamo, mamma mia, non mi è piaciuto per niente.
1: Allora, io prima mi sono trattenuto, scherzato così. Giuro, ero un po' timoroso nel dirlo perché pare vuoi fare il figo. No, è questione di gusto. E poi ho visto alcuni messaggi che sono arrivati scritti. Allora dico tranquillo. Ragazzi, io 100 anni di solitudine, no! L'ho digerito e non molto, lo digerisco.
0: Molto gettonato. È molto.
2: Salve, mi spiace. Kiss. Ecco. Allora, mia cugina mi regala Oceano Mare di Barrico.
0: Oceano Mare.
2: Io ci ho provato a leggerlo. E io sono una lettrice seriale, quindi le leggo. L'ho letto. Tornavo indietro per cercare di capire. Ma io non ho capito niente.
0: Capito.
2: L'ho finito, ma non ci ho capito niente.
1: E come mai? Come mai?
0: Capita, ragazzi.
1: Io
0: capita.
1: Quando ho letto Centrale Solitudine ho cominciato a capire. Buondia, sei Aureliano, io sei di Aureliano. Ma trova un altro nome, Marquez.
3: Mi vergogno di dirlo. 100 anni di solitudine.
0: Benvenuto al club.
3: Ma non è che non mi è piaciuto. Ma sono proprio riuscita a superare la 50ª pagina.
0: Vedi, non c'è la sola.
1: Quest'estate tutti in ferie a Macondo.
4: Mastro Don Gesualdo. No! Un pugno nello stomaco. Mamma mia, un pugno nello stomaco. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te. Ma guarda, perché poi ci rimani male, ti rimane impressa la cosa.
1: Ma certo, dai, perché tutti lo dicono, dici, vabbè, allora faccio anch'io, guarda, dici, ma maledetti voi.
5: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: Mara Sattei con i Giotti sabato sera.
1: Moby Dick e Oceano Mare. Ancora adesso provo a prenderli, a leggerli e non ci riesco.
0: Vedi, sono quei super classici che tu dici, ma è impossibile, l'hanno letto milioni di persone. Poi incominci a leggere e dici, ma com'è possibile?
2: Ma poi c'è chi ci ha messo una vita a prendere Moby Dick, arriva lei, lo può prendere in un attimo. Ci vuole il tempo, ci vuole tempo.
0: Passengers, let her go.
2: Ulla. Well, you won't

schissa a te che ti sei innamorata più volte, ma ci risiamo, hai di nuovo le farfalle nello stomaco. Chi schissa a te che sogni di volare tra stelle, galassie e pianeti, un giorno viaggerai nello spazio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Andiamo!
1: Mira, mira il dito!
0: E mira, mira il dito, quello è Paolo, quello è Roberto Swing!
1: Questa era di Kiss Kiss, e, ma a proposito di uno, nessuno, cento, no, qual era? Cent'anni di solitudine?
0: No, uno, nessuno, cent'anni di solitudine, perché uno, nessuno e tutti, in tanti l'hanno
1: scritto. Qualcuno che ha fatto addirittura graficamente l'albero genealogico.
0: Ah, no, se, allora, attenzione, se devi informarsi, vai sul, se vai a vedere sul, su, cos'è, Wikipedia, per no? Per farti capire cosa stai parlando, la prima cosa che ti mettono è l'albero genealogico della famiglia di Macondo. Buondia.
1: Allora,
0: bello, noi che adesso stiamo scherzando.
1: È un classico.
0: È comunque un classico. Infatti è un classico che resta là in un angolo a casa mia.
1: Certo. Allora, sempre a proposito dei libri, c'è una bella notizia che invece arriva da Bologna. Infatti, a 10 anni dalla scomparsa del grande Umberto Eco, apre all'Università di Bologna la biblioteca Eco. Un nuovo spazio di 600 metri, leggo testualmente, 600 metri lineari, attenzione, che raccoglie più di 32.000 volumi provenienti dalla casa studio di Milano del grande Umberto Eco. La raccolta poi successivamente sarà completata anche con altri libri della residenza di Monte Cerignone a Pesaro Urbino, donata dagli eredi del maestro. Ma la cosa che ho scoperto leggendo questa notizia, che è una notizia bellissima, perché sarà a Palazzo Poggi la biblioteca di Umberto Eco,
0: è che
1: Umberto Eco è stato il fondatore in Italia della rivista Linus.
0: Cofondatore.
1: Nel 1965 era un grande appassionato di fumetti, e la rivista Linus più volte gli ha dedicato anche
0: questo per dire che quando diciamo leggiamo, no? Perché molti dicono, ma io fumetti come no? Anzi, è lettura anche quella, eh? Ci sono alcuni fumetti, te li ricordi tu? Li leggevi i fumetti?
1: Come? Non li leggevo, però che li leggesse anche il grande Umberto Eco, questo l'ha fatto, che addirittura avesse fondato la rivista Linus, non me l'aspettavo. È stata una sorpresa. Aspetta,
0: secondo me leggeva anche quello che leggevamo noi.
1: Secondo
0: Lando. Te ne ricordi?
1: Diaboli.
0: Ma che no?

0: Esatto.
1: La mano più delicata sui tasti del pianoforte. Non devi spingere. Capito, Benz? Senti come piglia.
0: È duro, mamma, c'è una testa. Chi è?
1: È la saccatura. Prima suonata.
0: Ragazzi, non so voi, qui è entrato un nostro collega e ha detto una frase che per un attimo ci ha lasciato tutti sbalorditi. Ha detto: poi fa freddo.
1: Un po' freddo.
0: Lo stavamo picchiando, poi invece aveva ragione. È arrivata la saccatura.
1: Però parliamo, continuiamo a parlare di cultura, la cultura del libro, che a volte viene incoraggiata anche da persone che non ti aspetteresti mai. Per esempio, noi stamattina stiamo incoraggiando pur noi.
0: Ma noi lo sanno che è un problema e fanno finta di nulla.
1: La cantante Dua Lipa, dopo un tour tra i più seguiti al mondo, dopo i suoi successi presenti in tutte le hit.
0: Poi si è appena sposata, risposata, c'è viaggio di nozze, che fai?
1: Ha avuto il tempo di aprire anche una biblioteca tutta sua, dove? A Porto, in Portogallo.
0: A Porto l'ha aperto.
1: A Porto, in Portogallo.
0: Usciamone.
1: Non è una biblioteca qualsiasi, si chiama la Manifesto Library, è infatti una biblioteca dove ci sono soprattutto i libri vietati e censurati di tutte le epoche, di tutte le zone del mondo.
0: I libri proibiti.
1: Bravissima. La cantante è molto fiera di questo progetto e ha invitato tutti a visitare la sua biblioteca, leggere, ma soprattutto parlare, discutere, confrontarsi, che è una delle cose più sovversive e pacifiche che si possa fare, e ha davvero ragione.
0: Brava, sovversiva e pacifica. Un libro.
1: Un libro.
0: Leggilo. Bravo, leggi. Lo devi proibire. Leggi.

0: Paradiso.
1: Tommaso Paradiso.
2: Sì, che per andare in paradiso deve venire vicino a noi e fare quella cosa lì del titolo, perché ci va in paradiso. Lui dice agitare Coca-Cola
1: e poi te la passa.
2: No, è solo il titolo di New Kids.

0: Birbantella, agitare Coca-Cola inteso nel senso ti piace, sai come fan?
1: Sì.
0: È perché tu mi fai sempre arrabbiare, basta.
1: Perché tu
0: ce ne vai,
1: però prima te la lascia.
0: Certo, prima lascia te la lascia bomba.
1: Perché poi tu ti devi sporcare.
0: Tommaso Paradiso, grande ritorno, agitare Coca-Cola, New sì. Kiss. Sempre a proposito dei libri, c'è una notiziola che mi ha incuriosito, la voglio condividere con te.
1: Attenzione, sono contento.
0: Sai che piace l'ufologia, gli
1: extraterrestri. Quello è vero. Beh, allora scusa, mi sono dimenticato, perdonami, è un po' come l'anniversario. Auguri, Giannini.
0: È domani, o è oggi?
1: Credo sia oggi l'augurio. Io non so neanche di cosa stiamo parlando.
0: La giornata mondiale dell'ufologia è oggi o domani? Il 2 luglio, sì, hai ragione.
1: Ma la domanda mia è un'altra. Oggi è il 2 luglio?
0: Sì, allora.
1: È oggi.
0: Allora, è stato scoperto un libro pubblicato 300 anni fa, più di 300 anni fa, nel 1698, da tale studioso, uno scienziato olandese, Christian Huygens. Il titolo è un po' lungo, però vi fa capire già che all'epoca si pensavano certe cose. Il titolo è Il mondo celeste scoperto, congetture sugli abitanti, le piante, le produzioni dei mondi negli altri pianeti.
1: Non è il titolo, questo è il libro.
0: E questo è il libro.
1: È finito.
0: Già all'epoca, nel 1698, c'era qualcuno che guardava in cielo e diceva: porca miseria, ma vuoi vedere che ci sarà vita anche negli altri mondi, sulle stelle e dove altro?
1: Un po' prima ci aveva provato un altro, una cosa del genere, e diciamo che la Chiesa non era proprio d'accordo, lo stava legnando. Salutiamo il nostro amico, partendo da Galileo e quant'altro, così. Però in questo libro ci dice realmente dove è finito il pallone di Baggio del 94.
0: Sì, bravo,
1: sì. Questo libro qua lo troverai nel tuo.
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
3: Way. Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Kiss, kiss.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Kiss, kiss. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Kiss, kiss.
11: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
14: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Kiss, kiss.
15: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Kiss Kiss.
2: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Bausa con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Dunque, caro il mio Giovanni, ho un altro video per te, vuoi vederlo? Mi ricorda qualcosa? Allora no, un'altra storia per voi, anche questa bella croccante appena sfornata e alquanto succulenta. Bari, consigliere si collega dal parco divertimenti alla riunione del consiglio comunale. Video che sta facendo il giro del globo, lui Pietro, per l'appello in smart working, quando viene fatto il suo nome prontamente, risponde presente, non sarebbe mai mancato alla seduta comunale per votare sui temi molto importanti, tra cui la rottamazione delle cartelle esattoriali e l'adozione della legge sul piano casa. Ma cosa lo ha tradito durante lo smart working, diventato un film fantozziano, fatemi dire? L'attrazione alle sue spalle, Wolf Legend, visibile sullo sfondo, che è molto famosa ed è stata chiaramente riconosciuta. Ricorda un po' una scena dei Simpson con il sindaco che fa un comunicato mentre è in costume in spiaggia, e anche questo i Simpson l'avevano previsto. I Boyzone con No Matter What.

Kiss Kiss Way arriverà a Pescara per il gran finale e con noi ci sarà anche Michele Bravi, meraviglioso. Adesso ci salutiamo, come sempre lo facciamo con amore e passione, no, con una canzone che però ne parla sicuramente, The Cars con Breathless dal 2000, il nostro meraviglioso History Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati con me anche oggi, grazie a Giovanni Imperatore per essere stato con me in regia, prego, lo so Giovanni, sei carino, sempre carino. Mi lascio con Marco e Raff, che potete guardare anche al 158 del digitale terrestre, e da Marta Kiss.

0: Up, le 14 in punto, inizia una nuova puntata di Daddy Kiss. Anna Chiara Mansino, come sempre, in redazione, pronta a selezionare le note vocali. Giovanni Gioschi, il professore imperatore in regia. Le vostre note vocali, le vostre storie. Oggi parliamo di mal di pancia.
1: No, che mal di pancia?
0: Sentite Marco che si lamenta.
1: No, questi sono i capricci.
0: Capricci per il mal di pancia?
1: No, per il mal di pancia in generale. No, quando eravamo bambini eravamo abituati, no, anche un po' inconsapevolmente a fare i capricci. Vogliamo dedicare la puntata proprio ai capricci,
0: magari a quel tifoso giapponese.
1: Magari quelli che facevamo da bambini, proprio per questo tifoso qua.

0: Che cosa è successo dopo la sconfitta del Giappone di qualche giorno fa contro il Brasile? Un tifoso giapponese è stato ripreso sugli spalti che piangeva, sembravano i capricci di un bambino quando eravamo appunto bambini.
1: Abbiamo detto, ma perché non leghiamo la puntata di oggi proprio ai capricci che facevamo? Perché se chiudi un attimo gli occhi, sì, ti viene subito in mente una scena di quando, okay, hai fatto i capricci.
0: Ce l'ho.
1: Ce l'hai?
0: Io piangevo perché papà fumava e io dicevo, papà, voglio fumare pure io. E lui
2: non mi rompere coglioni, ecco, devi proprio fumare.
1: Pareva.

0: Dracula, così si chiama questo pezzo, Dracula, primo disco. Buon pomeriggio a tutti, da Marco e Raff. Mettetevi comodi se siete in ufficio, mettetevi comodi se siete in auto, mani al volante per piacere, perché iniziamo la puntata di Daddy Kiss dedicata ai capricci, proprio per quel tifoso giapponese che dopo la sconfitta del Giappone di qualche giorno fa contro il Brasile, sentiamo la sua reazione. Ecco.
1: I'm okay, man.
0: Non è okay.
1: Stop it.
0: Fermati.
1: Okay. I love Brazil.
0: Amo il Brasile. Mi piace
1: Brasile. I'm crying.
0: Sto piangendo,
1: shut
0: però.
1: The fuck up.
0: Stai zitto. E poi piange,
2: insomma, proprio come se fossi un bambino.
0: Poverino.
2: No, perché poi ci sta, c'eravamo anche un po' affezionati alle Furie Blu, ai Samurai Blu, no? Ribattezzati così.
0: Io ho fatto le trecine proprio per loro, volevo essere un samurai, tifavo Giappone, non Italia, ma Giappone. E invece
2: sono usciti con, all'ultimo minuto, poi tra l'altro, grande mister Carlo Ancelotti. Comunque, insomma, sono usciti e questo tifoso qui piangeva. Ci ha fatto un po' pensare a quando eravamo bambini e a tutte le volte che ci siamo lamentati, tipo questo tifoso, per qualcosa. Abbiamo fatto i capricci.
0: Classici capricci da bambini. Mettiamo una canzone, Bruno Mars, That's What I Like, e iniziate già a pensare alla risposta.

0: pochi minuti dopo le 14 abbiamo iniziato un altro pomeriggio, se vi va, insieme fino alle 16 su Radio Kiss Kiss, i capricci che facevamo da bambini. Ma perché, Raf, vogliamo parlare dei capricci che facevamo quando non volevamo andare a dormire nell'orario in cui i nostri genitori ci dicevano adesso a nanna?
1: Io volevo vedere i Cesaroni, ricordo che era il periodo dei Cesaroni che finivano tardi e mia madre con mio padre mettevano a letto alle 8:30 di sera e mi dicevano no, devi dormire perché domani ti devi alzare presto e non puoi vedere la televisione perché la televisione fa male prima di andare a dormire.
0: Scusa Raffa, i Cesaroni però avevi già 13 anni.
1: Lo so, e io fino a 25 anni ero bambino. Okay. E i miei genitori erano considerati un bambino.
0: Ok, ok.
1: Adesso vabbè, sono ragazzo, quasi 30 anni, quando farò 60 anni sarò un uomo, se arrivo ai 70 sarò un adulto.
0: Poi vediamo. E invece vogliamo parlare anche dei capricci che facevamo quando non volevamo entrare a scuola.
1: Ce l'ho.
0: Che sia asilo, che sia elementare.
1: Anche al lavoro, tutt'oggi, stamattina appena andavo in piove.
0: Stiamo
1: iniziato
0: parlando
1: a piangere perché faceva troppo, c'era pioggia e mi sono detto che bella, questa è la classica giornata, piove, voglio restare a casa. Ho pensato, invento che ho le placche, così chiamo l'editore e dico posso venire, ho le placche, però poi ho detto
0: non hai più 17
1: anni, non ho più.
0: Però no, i capricci che facciamo da bambini vanno pure su queste cose qua, no? Perché per esempio quante volte, adesso sto pensando un altro esempio, facevamo i capricci perché non volevamo mangiare, che ne so, le verdure, i famosissimi spinaci di braccio di ferro.
1: No, li devi mangiare perché braccio di ferro, guarda braccio di ferro come vive bene, come è bello. Oppure mia madre mi faceva fare il pisolino quotidiano, diceva tu dalle 14 alle 17 devi dormire. E lei diceva no mamma, io dalle 14 alle 17 non voglio dormire.
0: Tre ore di...
1: Sì.
0: E che è Robocop, devi ricaricare.
1: Dopo che mangi devi dormire.
0: Vabbè, sì, anche il capriccio anche per quello. Insomma, avete capito che dedichiamo... Questa è la musica del pisolino.
1: No, mia madre mi faceva ascoltare gli AC/DC per farmi addormentare.
0: Forse non funzionava per questo. Allora, i capricci che facevamo da bambini, se vi va al 347 490 0042.

0: Buongiorno a voi, Marco e Raffa.
1: Ciao,
0: ciao ragazzi, io ciao. Non vi racconto i miei capricci, ma i capricci di mio figlio. Mio figlio deve sapere che quando era piccolino, aveva 2 anni, lui andava a dormire la sera e non ci voleva andare con la madre. E mi diceva sempre: papi, andiamo a letto. E io: no, Daniel, dai, fammi. No, andiamo a letto. Allora devo portarlo io a letto. Stavo lì con lui, gli leggevo qualche favola, così, diciamo, per 10 minuti.
1: Guarda.
0: E lui, bam, partiva e dormiva. Se ci andava con la madre, niente, un'ora intera e non dormiva.
1: Questa è una grande condizione che vivono, secondo me, tantissimi genitori, tantissimi papà e tantissime mamme. Ci fornisce un grande assist, Marco, questo ascoltatore, perché dice: mio figlio piange per... Secondo me, all'ascolto, ci saranno tantissimi genitori che hanno i bambini che piangono e si lamentano per qualsiasi tipo di cosa. Ecco, loro potrebbero mandarci messaggi, potrebbero coinvolgerci, anche noi che non siamo genitori.
2: Assolutamente, anzi, proprio per fare un esempio di quando piangevamo noi da bambini e se i bambini di oggi piangono per gli stessi motivi. Per esempio, io mi ricordo che da bambino piangevo perché non volevo, e non sto scherzando, non volevo indossare le scarpe aperte. È una cosa che tutt'oggi anche non faccio, giuro. E infatti già da bambino non volevo più indossare le scarpe aperte.
1: E oggi ti piacciono i piedi?
2: Vabbè, questa è un'altra storia. Però io
1: che
2: le scarpe aperte, a meno che non siano le ciabatte per andare in spiaggia, non le indosso.
1: Mio nipote piange oggi perché il padre, che è fortissimo ai videogiochi...
2: Aspetta, tuo nipote quanti anni ha più o meno?
1: Mio nipote ha 5-6 anni.
2: 5-6 anni, eh.
1: Gioca ai videogame col padre, il padre vince 12-0.
2: La partita di calcio.
1: E il bambino piange perché dice: non riesco a fare gol. E lui fa: devi stare zitto a papà, devi stare zitto, devi stare zitto.
2: Si impara da piccoli.
1: Devi imparare a perdere, hai capito? Questa è una cosa che mio padre non faceva. Cioè io piangevo perché mio padre perdeva. Mio padre mi faceva vincere, lui perdeva quando giocavamo ai videogame e io piangevo e mi lamentavo e dicevo: papà, però non sei proprio giocato.
2: Però ti devi impegnare, devi impegnare un po' di più. Dai, allora, da bambino piangevo per... Oppure magari i vostri bambini piangono per cosa? Se vi va, vocali al 347 490 0042. Oggi parliamo

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Via, via. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it. Kiss.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione. Kiss,
4: kiss. Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Chi

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e di Marco Mengoni. Siamo felici che Angelina Mango sia tornata a cantare. Sold out, fa veramente tantissimi sold out. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Puntata di oggi dedicata ai capricci di quando eravate bambini o ai capricci dei vostri figlioli.
2: Ciao Marco e Raff.
3: Ciao.
2: Daniele da Firenze.
3: Ciao Dani.
2: Il mio figliolo c'ha tre anni, c'ha quasi 4 anni. E piange perché deve fare la doccia. Una volta dentro piange perché non vuole uscire. Quanti capricci fanno questi figlioli.
3: Mamma mia, lo sai che io quando ero bambino avevo i capelli lunghi, ricci lunghi, pure io non volevo fare spesso lo shampoo, ma non tanto per lo shampoo quanto perché mi annoiava stare lì col phon.
1: Questa cosa
3: ore
1: dello shampoo te la sei portata comunque nel tempo,
3: asciugare,
1: in una settimana uno shampoo.
3: No,
1: vergogna.
3: Il punto è proprio stare lì tante ore a fare le cose. Secondo me da bambini ci annoiamo di questo.
1: La puntata di oggi comunque mi sta facendo rendere conto che probabilmente non diventerò mai padre.
4: I miei bambini piangono perché non vogliono andare a campo estivo. Io da piccola non piangevo perché altrimenti avevo anche il resto.
3: Ecco qua, vedi le generazioni che cambiano.
1: Non dobbiamo dare per scontato che secondo me all'ascolto ci sono tantissimi genitori che quando erano bambini la crepavano da mazzetto, prendevano la mazzetta da destra, da sinistra,
3: guarda che
1: da sopra, da sotto, qualsiasi cosa. Papà, voglio andare allo stadio. Papà, voglio mangiare. Papà, voglio dormire. Papà, usciamo.
3: Posso
1: mamma
3: dire,
1: che cosa hai cucinato?
3: Allora, posso dire un popular opinion, però oltre al fatto che mi fai ridere con le sacce, però il punto è che secondo me questo non dico che è stato peggio, però se ci pensi, chi l'ha detto che dare lo schiaffo al bambino poi lo faceva crescere? Molti hanno un trauma, lo faceva crescere bene. Molti
1: nessuno.
3: Molti hanno dei traumi,
1: nessuno,
3: per questa roba qua. Anzi, tu avevi paura di fare un passo, di fare una richiesta, perché sapevi che dopo magari arrivava uno schiaffo che tu non ti meritavi.
1: Papà, cosa facciamo stasera?
3: Esatto.
1: Succedeva questo.
3: E infatti i genitori di oggi,
1: poveri,
3: sono molto più clementi e non danno gli schiaffi, per fortuna.
1: Va meglio, secondo me, così.

0: Perdonatemi ragazzi, sì, ma ho il dovere di intervenire in difesa della mia categoria.
1: Quale?
0: Cioè di quei ragazzi di un'altra generazione, uh-huh, dove i capricci erano direttamente proporzionati alle mazzate che potevi prendere. Quindi più facevi capricci e più mazzate prendevi.
1: Però ragazzi, ma non va bene così. Cioè vedi, giustamente il nostro ascoltatore dice la mia generazione è cresciuta così. Questo non vuol dire che era giusto, proprio perché oggi stiamo imparando e non sta scritto da nessuna parte che dare uno schiaffo se il bambino fa il capriccio è una cosa giusta. Anzi, molti sono cresciuti con i traumi.
2: Andiamo al telefono da Nani. Nani, pronto? Tu sei una madre, giusto?
3: Pronto, sì, sì.
2: Senti,
3: le tue bellissime bimbe.
2: Le tue bellissime bimbe piangono tanto, si lamentano molto, ma soprattutto sei una mamma che ogni tanto lo schiaffone lo dà oppure sei una mamma moderna?
3: No, ma il modernismo non mi piace, crescono bambini viziati, onestamente che non gli puoi dire niente. Io sono più per lo schiaffo correttivo.
1: Ok, scusami,
3: che
1: prevale
3: Nani sulla seconda, perché ho due figlie opposte. Una che dove la metti sta e non si sente.
1: Okay.
3: L'altra invece che piange per il nulla.
2: Quindi una la distruggi di mazzetta e l'altra invece,
3: esatto,
2: tranquilla.
1: Scusa Nani,
3: esatto,
1: ora, a parte le battute, vorrei tornare un attimo serio. Ma quando tu dici uno schiaffo educativo, cosa vuoi sottolineare? Cioè, in che occasione dai questo schiaffo a tua figlia? Quando secondo te lo merita?
3: Esempio, io lavoro in un bar, ogni tanto me li accompagnano qui gli ultimi 10 minuti del turno, se io dico no alle patatine e lei per caso insiste sulle patatine, lo schiaffetto sulla mano e la metto seduta da una parte, okay, e
1: ma
3: voglio piangere.
1: Ma tu pensi che questo sia più educativo rispetto al guarda, le patatine adesso non te le puoi mangiare, te le devi mangiare quando te le meriti? Ho fatto un esempio, eh?
3: Diciamo che c'è il momento delle patatine. Se io stacco a l'una che poi andiamo a casa a mangiare, e no. Se poi magari lo vuole per un capriccio che il secondo pacco di patatine è diverso.
2: Ok, ok. Comunque dalle tue parole, dalla tua voce capisco che fare il genitore è veramente un lavoro difficilissimo.
1: Vabbè, certo.
3: È un lavoraccio.
2: Sì.
1: È difficile.
3: Preferisco a lavorare 12 ore al giorno.
2: Ti salutiamo. Vabbè, così allora, chi schissa a te, grazie per seguirci.
1: Ciao, ciao Nani.
2: Ciao,
1: un abbraccio.
2: Ciao.
4: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Continueremo a parlare ovviamente di educazione di figli, capricci da bambini e via dicendo, ma adesso vi dobbiamo anche ricordare che tra pochissimo facciamo i 5 minuti d'amore.
1: Facciamola!
0: La musica italiana cantata qui, mixata tra pochissimo come ogni giovedì.
1: Prima però suoniamo New Keys, una novità musicale. Sono le 14:38, c'è Anna con White Girl Wasted.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss Kiss. Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Kiss Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One.
8: Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
9: Da Expert il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero in 10 rate da 69,99€.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Kiss Kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.

0: vostro benessere personale.
1: E se vi emozionate, se vi viene voglia di cantare oppure di dirci qualsiasi cosa, di commentare questi 5 minuti d'amore, lo potete fare al 347 490 0042. Mettetevi comodi, ricreiamo l'atmosfera per favore, regia, perché i 5 minuti d'amore creano dipendenza.
2: Seconda stella a destra, questo è il cambio.
0: E oggi iniziamo

0: parlare.
1: 5 minuti d'amore finiscono così con Ultimo. Perché abbiamo scelto Ultimo? Lo vogliamo dire, Marco, ancora non è stato spoilerato.
2: Adesso lo possiamo dire.
1: Perché ci saremo anche noi con Radio Kiss Kiss. Sabato a Tor Vergata ci sarà il DJ set di Radio Kiss Kiss. Noi ci saremo dalle 4 alle 5.
2: Esatto, di pomeriggio. Quindi
1: non vediamo l'ora.
2: 17 faremo questo DJ set con la musica più bella di Radio Kiss Kiss.
1: Bellissimo.
2: Proprio per tutti i fan di Ultimo.
1: Abbiamo già preparato un DJ set per far cantare tutti quanti.
2: E che accorreranno insomma a Tor Vergata, visto che questa è l'unica tappa che quest'anno Ultimo farà appunto in Italia. Quindi ci vediamo questo sabato pomeriggio proprio lì. E per tutti i fan di Ultimo abbiamo chiuso i 5 minuti di questa musica più bella che ci fa cantare il giovedì tutti insieme.
1: Sì, ma sentiamo le note vocali che stanno arrivando.
2: Dove ci emozioniamo.
3: Bello Kiss Kiss, no? Che bello.
1: Ciao Kiss Kiss a te, bello, ci fa piacere che vi piacciono sempre i 5 minuti d'amore ogni giovedì a partire dalle 14.45.
4: Ma quali 5 minuti? Voglio 1000 minuti.
1: No, Ada ancora no.
2: Ada ci ha scritto 5 minuti di magia che ti resuscitano. Tanti, tanti grazie Kiss Kiss.
3: Marco e Rap, siete stupendi.
1: Sei grande. La musica più bella che scoprendo.
5: Nicoletta e
6: Evelyn
5: da Bergamo. Bellissime canzoni. Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao, ciao, ciao. Sì, perché i 5 minuti d'amore prendono tutti. Prendono adulti, prendono bambini, prendono ragazzini. E questo è il potere della musica. 5 minuti d'amore che torneranno settimana prossima a partire dalle 14.45 di giovedì. E come diciamo sempre,
2: i 5 minuti creano dipendenza.

0: Saremo a Tor Vergata con Radio Kiss Kiss, facciamo questo DJ set davanti a tutte quelle persone, incontreremo la gente della musica più bella, incontreremo i nostri ascoltatori, li faremo cantare, salteremo, balleremo, ci emozioneremo.
1: Sarà il concerto più visto con più biglietti venduti della storia della musica italiana.
0: E noi ci saremo a commentare.
1: E supererà addirittura Vasco al Modena Park, perché lì c'erano 220.000 persone, l'ultimo addirittura fa il record 250.000, quindi siamo anche noi emozionati proprio per fare questo DJ set.
0: È arrivato il momento di tornare in

0: Girls and Boys, 1994, su Kiss Kiss inizia la seconda ora di Daddy Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Allora, iniziamo la seconda ora continuando a parlare di rapporto padre-figlio, madre-figlia, genitori, capricci. Ma soprattutto sono arrivati tanti messaggi di commento quando si parlava di nuova generazione, nuovi genitori, perché, nuova generazione di genitori.
1: Sì, perché noi stiamo parlando dei capricci in generale, quelli che noi facevamo da bambini, e quindi qualche ascoltatore più grande di noi ha detto la nostra epoca era un po' diverso perché i capricci neanche li riuscivamo a fare,
0: perché subito che bomba.
1: C'era un genitore che magari stava lì e alzava le mani.
0: E allora ci siamo chiesti, oggi i genitori sono più permissivi rispetto a tanto tempo fa?

0: Sola nostra.
1: Mi piace molto la frase di questa canzone: chi non ama si perde. Bossa nostra, Gaia, che l'ha cantata al Kiss Kiss Way nella prima tappa di Torino. Noi virtualmente, Raff, ci spostiamo a Torino perché abbiamo Claudio, un nostro ascoltatore, sì, al telefono, che ci vuole dire la sua sull'argomento di oggi.
2: Pronto,
1: Claudio.
3: Ciao ragazzi.
2: Claudio, ciao. Che ciao. Tipo di genitore sei?
3: Ma allora, cerco di essere un genitore moderno, non troppo, nel senso, comunque bisogna stare dietro ai bambini, però sicuramente non, cioè, non sono d'accordo su alzare le mani, diciamo. È chiaro che i genitori che dicono che danno lo schiaffo ai bimbi non è che li sganasciano di botte, ci mancherebbe.
2: Certo,
3: però
2: sì,
3: io sono un classe 78, quindi sono generazione zoccolo in testa e schiaffi. Però alla fine magari prendevi la nota a scuola, avevi paura e terrore di arrivare a casa a fare le botte.
2: Guarda,
3: secondo me non è quella la strada.
2: Hai detto una cosa che ci fa sorridere, però ci fa anche pensare. Tu hai detto,
3: sì,
2: io sono generazione anni 70, quindi negli anni 70, no, c'era un po' l'idea che il dolore fisico serviva ad educare oppure a imporre l'autorità genitoriale. Oggi invece è cambiato tutto.
3: Ma sì, bisogna, secondo me il rispetto va guadagnato. No, quella è paura, non è rispetto.
1: Bravo, quindi io sono d'accordo con te, caro Claudio.
2: Perché hai messo la cosa di Rocky Balboa?
1: No, non c'entra, Gioschi regia.
3: Non voglio, cioè, è talmente ampia la cosa dei bambini, genitori,
1: certo,
3: che
1: certo,
3: si
1: certo
3: può generalizzare.
1: Però sai, qui stavamo parlando di capricci e quindi ci è venuto quasi facile parlare di questo perché molti ascoltatori lo stavano dicendo. Però Claudio, se posso dirti, io la penso esattamente come te, non ho figli, quindi è chiaro che mi posso immedesimare.
2: Aspetta,
1: ma fino
2: non hai figli riconosciuti?
1: Vabbè, per comunque non ho figli, almeno non ho cresciuto figli fino a in questi 30 anni, quindi sicuramente però mi rivedo in quello che dici e secondo me non sei l'unico all'ascolto, perché chi dice la frase "due schiaffi non hanno fatto mai male a nessuno", secondo me non è vero, a qualcuno hanno fatto male e si portano il trauma dietro.
2: Dobbiamo portare allora Ivan al telefono perché dice la cosa degli schiaffi.
1: Assolutamente, noi ci dobbiamo confrontare in questo programma. Claudio, grazie mille, Kiss Kiss a te.
3: Grazie a voi, un piacere. Ciao,
1: ciao
3: ragazzi.
1: Ciao, ciao Claudio.
4: Le mazzate, secondo me, contenute, servono, sono educative. Kiss a tutti.
2: Ciao, Kiss
1: sì,
2: a te.
1: Allora, uno che vuol dire contenute, due che vuol dire educative, cioè educano rispetto a cosa. Attenzione, qui non facciamo polemica, anzi è solo un confronto costruttivo, proprio perché stiamo parlando di questo, di quando facciamo i capricci da bambini.
2: I genitori di oggi sono troppo permissivi secondo voi oppure no? 347 490 0042. Rihanna da Stop the Music dal 2007. E poi vorrei portare al telefono l'ascoltatore di prima, Ivan.

0: ciaffone deve essere motivato a conseguenza di qualcosa di veramente sbagliato,
1: di grave, ok.
0: E se veramente non hai ottenuto, diciamo, nulla con le buone maniere.
1: Ok, quindi vedi, il nostro ascoltatore non si è firmato il vocale, dice l'ultimo stadio, quindi è direttamente proporzionale alla gravità dell'azione che hai compiuto in qualità di bambino.
2: Se ci pensi, picchiare un bambino, adesso utilizziamo il verbo picchiare, non stiamo parlando di picchiare,
1: diciamo dare uno schiaffo, sennò potrebbe essere travisato.
2: Invii il messaggio contraddittorio, ovvero che la violenza sia un modo legittimo magari per risolvere i conflitti oppure imporsi sul più debole. Alla fine non è così, cioè alla fine la cosa che è importante secondo me è quello di insegnare la comunicazione, insegnare a parlare, insegnare a risolvere le cose con la tranquillità e parlando, non facendo prevalere la violenza.
1: Perché qualcuno dice: ma i genitori di oggi sono troppo permissivi. Secondo me, in realtà, i genitori di oggi sono i genitori di oggi. Cioè, non è un fatto di essere permissivo, ma è un fatto che ci siamo evoluti anche nel capire che gli schiaffi probabilmente non erano così utili.
2: Francesco da Venezia, 61 anni, ha vissuto un'epoca diversa, diciamo, da quella che stiamo vivendo noi. Francesco, pronto?
3: Ciao, sono Francesco dalla provincia di Venezia.
1: Eccolo, sì, Francesco, vai.
3: Volevo dirvi che secondo me uno schiaffo ogni tanto fa molto molto molto bene, è una vitamina, ragazzi.
1: Ok, perché?
3: Io le ho prese una volta solo dai miei genitori e ho preso calci in nel sedere fino ad arrivare al secondo piano e da quella volta me lo ricorderò per sempre e ho cominciato a filare dritto. Dritto,
1: però,
3: perché se no sapevo che le prendevo.
1: Esatto, però vedi, questo è il punto, perché tu avevi il trauma di prenderle, quindi filavi dritto per paura. E quindi, diciamo, dove è scritto che la paura, capito, possa far bene? Non so, tu hai figli, Francesco?
3: Io ho figli, certo, ho due figli.
1: Quindi li hai educati anche in questo modo?
3: Io quando non filava dritto uno schiaffo arrivava tranquillamente.
1: Okay.
3: Mio figlio adesso, quello più grande, ha 28 anni, ha un difetto, è troppo buono e si fa prendere per il pontini pontini da tutti.
1: Però vedi, tutti i genitori di adesso, Raf, sono così. Quindi vedi, Francesco, è una cosa che accomuna le nuove generazioni, non sono troppo buoni, sono diversi.
2: Franci, grazie per seguirci dalle 14 alle 16 e per aver partecipato al programma di oggi.
3: Ciao.
1: Vedi, una cosa che dice anche Terry: sono troppo permissivi e hanno paura di subire quello che loro hanno subito.

0: Tu cosa fai questa sera? È il titolo della nuova canzone di Noemi, 15:20. Stiamo parlando un po' dei genitori e figli, il rapporto di come vengono anche cresciuti i bambini di oggi. E c'è la nostra ascoltatrice Fiammetta che dice: l'ascoltatore di prima ha detto al telefono: ho cominciato a filare dritto quando le prendevo. Quindi questo perché lo faceva per terrore, non perché veramente aveva imparato la lezione.
1: Ma la psicologa lei.
0: Si
1: sente, ha detto una cosa alla Isaac Newton, alla Michael Jordan.
0: Ma Isaac Newton non era.
1: Ha detto una cosa alla Oliver Twist.
0: Sì, tutti psicologi nel loro piccolo.
1: Comunque, vabbè, non so se lo sai, in Svezia e in Norvegia è illegale in pratica picchiare i bambini. Tu non puoi, genitore, neanche dare uno schiaffo.
0: Per educazione, diciamo.
1: Vanno in Finlandia. Loro si spostano
0: a fianco,
1: vanno a fianco in Finlandia e quindi li possono tranquillamente, se nessuno dica niente.
2: Ragazzi, c'era un detto famosissimo: mazza e panel fanno le figlie belle. Quindi i genitori di adesso sono troppo permissivi.
1: Non ho mai condiviso io, però.
2: E sono esageratamente amici, e questo non va bene.
1: Quindi tu dici che i genitori oggi, vedi, la puntata sta prendendo questa piega. Marco e io non siamo genitori, non so quando sapremo genitori, però stiamo imparando un po' di cose da voi, perché questo è il bello di questo programma: noi vi coinvolgiamo, voi ci coinvolgete. Tu dici che oggi i genitori sono troppo amici, fanno troppo gli amici, e quindi si perde la figura del genitore.
0: Però vedi, c'è Veronica, questa nostra ascoltatrice, che dice: io non ho figli, ma vi dico che le botte, quindi diciamo gli schiaffi di mia madre, mi hanno mandato in terapia. Quindi secondo a qualcuno sono educativi, ma personalmente mi hanno distrutto. Quindi vedi, mazza e panel fanno le figlie belle, come ha detto l'ascoltatore, ma non vale in tutti i casi, o comunque probabilmente oggi non vale più.
3: I figli di oggi sono i figli dei genitori di prima, che sono nati da genitori che magari gli davano uno schiaffo. Non è colpa dello schiaffo, è colpa
1: dei genitori,
3: me, di tutto sto falso perbenismo e tutto sto volemoci bene.
1: E allora odiamoci tutti.
0: No, non è questo il messaggio.
1: Picchiamoci, ammazzate tutto quanto.
0: Non è questo il messaggio.
1: Ho capito.
0: Per cortesia.

0: Ah, ok.
1: Chischissa te, che dici? Esco per una camminata veloce e torni con 6 borse e un mutuo. Chischissa te, che canti sotto la doccia stonando, ma liberi la voce e anche il cuore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Buon gustaio? Ma vai da Conad. Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Beh.
4: Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi.
5: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
6: Kiss, kiss.
7: Che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
6: La musica più bella suona solo

0: il pezzo che suoniamo adesso su Radio Kiss Kiss con Serena Brancale, con i The Colors. Andiamo subito al telefono.
1: Sì?
0: Da?
1: Non lo so, chi c'è?
0: Pronto, Rosy.
2: Ciao.
1: Eccola, ciao. Rosy, benvenuta su Kiss Kiss. Dici un
2: grazie,
1: po'.
2: Grazie, contentissima.
1: A proposito di educazione, no, dei figli, sì. Abbiamo un po' sì. ampliato, no? Parlavamo dei capricci da fare da bambini. Lo dico a chi ha acceso magari la radio 3:30 del pomeriggio da pochissimo.
0: Dei bambini che poi sono diventati genitori, sì. genitori che poi sono diventati genitori.
2: Eccomi.
1: Vabbè, allora, sì. E Rosy voleva dirci quasi.
2: Allora, io vi dico la mia, in quanto genitore, perché ho tre figlie femmine che ormai sono grandi e ho anche quattro nipoti, quindi io qualche schiaffetto, qualche sculacciata c'è stata, ma mi sono resa conto negli anni che serve più il castigo, la punizione, che quindi non sono d'accordo con l'ascoltatore di prima che diceva pane panelle, palle figlie belle, no, non sono così d'accordo. Secondo me una punizione ben fatta è qualche no in più.
1: Ci fai qualche esempio di punizione che magari hai dato alle tue figlie?
2: Sì, ad esempio mia figlia aveva comprato i biglietti per un concerto, era ancora minorenne, sarei dovuta andare con lei.
0: Non ti aveva detto niente?
2: No, mi aveva detto, no, ha fatto una marachella che sinceramente non mi ricordo, e ho detto vabbè, al concerto non ci andiamo.
0: L'hai chiusa in stanza al buio.
1: No, ha detto non che al concerto
2: no,
1: non c'era.
2: No, quindi scusami, andate, scusami. Non siamo andate.
1: Cavolo, però lei
2: andate.
1: Ci teneva andare al concerto,
2: sì,
1: non siete andate.
2: Ci tenevo pure io, perché quello è quando fa male che poi capisci veramente quello che hai fatto.
0: Le ha lanciato un zoccolo in faccia.
1: No, ha detto no al concerto. No, perché inventi cose? Viva si cosa. Va bene, Rosy, non sappiamo se questo chiaramente è il metodo migliore. Questo
2: Beh,
1: è quello
2: ovvio.
1: Che tu ci hai
2: no.
1: voluto raccontare.
0: Scusa, ma tu hai detto che c'hai tre figlie e c'hai pure quattro nipoti, quindi sei anche una nonna. Ma quanti anni hai?
2: Ne ho 57.
3: Il mio!
0: Perfetto. E anche oggi una nonna ascolta Radio Kiss Kiss.
1: Vabbè, una nonna giovanissima però, abbi pazienza.
2: Sì, abbastanza, sì, dai, giovane, ciao. Non mi posso lamentare.
1: Assolutamente. Ciao Rosy, un abbraccio.
2: Grazie, Kiss Kiss a te. Ragazzi, un abbraccio, ciao.
0: Grazie Kiss per seguirci dalle

0: Diciamo sempre che in Italia siamo arretrati, diciamo sempre che la cultura italiana non è moderna, ci lamentiamo sempre di noi italiani, di come educhiamo i nostri figli, di come siamo, della nostra cultura. Però non so, Marco, se in Giappone stanno avanti oppure stanno indietro.
1: Vabbè, per molte cose stanno avanti, sull'educazione dei figli non lo so.
0: In Giappone ci sono i ruikatsu, che sono in pratica dei luoghi in cui si piange e si sfoga, e si sfoga lo stress.
1: No, perché in Giappone loro cercano di non dare emozioni in pubblico, che sia piangere, ridere, quindi hanno proprio questi tipo bar in cui si piange, luoghi di ritrovo.
0: I ruikatsu.
1: Che si chiamano ruikatsu.
0: Sì, cioè.
1: Ho capito, ragazzi.
0: No,
1: si chiamano ruikatsu.
0: Sì, sì, così c'è.
1: Non è, io ho fatto anche un po' l'accento giapponese. No, Joschi, no. Se me lo vuoi un attimo.
0: Tu pensa che.
1: Ruikatsu.
0: Pagano, li pagano, pagano questi ruikatsu per chiudersi in una stanza insieme a uno specialista.
1: Sì, a volte,
0: lo specialista del ruikatsu.
1: Ah, no, a volte è un attore, cioè proprio perché cerca di fare uscire le emozioni. Sappiamo che gli attori sanno interpretare.
0: Proietta
1: no?
0: I video, strappa lacrime,
1: esatto,
0: e tutti quanti piangono. Perché in Giappone non bisogna piangere in pubblico.
1: Esatto, sì, non bisogna esternare le emozioni. E quindi si fa
0: adesso
1: una roba,
0: io non lo so se stanno avanti oppure se stanno indietro. Perché secondo me bisogna tranquillamente piangere. Cioè non esiste più quella cultura vecchia dove si dice: no, se sei uomo non devi piangere, perché
1: no.
0: Poi però che lì... sei una femminuccia.
1: No, vabbè, questo non esiste
0: non
1: più.
0: Si porta proprio più,
1: no,
0: questo.
1: Certo, però lì è un altro discorso. Loro hanno inventato proprio questi posti perché non riescono a, cioè non vogliono, per la loro appunto educazione, esternare emozioni. Quindi immaginati crescere un figlio e dire: ok, adesso andiamo a piangere nella stanza e facciamo il ruikatsu.
0: Qui ecco, sono nati questi.
1: Esatto.
0: Direi che possiamo mettere un new kiss. Che dici, Joschi? Suoniamo anche novità musicale. Il protagonista è Rove, che è stato anche protagonista durante la terza tappa del Kiss Kiss Way a Viareggio.
1: Mi ha fatto troppo ridere, perché poi quando ha finito l'esibizione è sceso con noi, ha iniziato a ballare, a divertirsi tutti insieme.
0: Umiltà.
1: Ha cantato anche questa dal titolo Paraplu.

0: salsiccia?
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Kiss.
7: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1€. Batte, forte, sempre.
4: Kiss.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss.
11: So

0: È il numero che abbiamo scelto.
1: Perché, visto che abbiamo anche citato il Giappone oggi,
0: Uruigatsu di prima,
1: anche, non solo, anche del tifoso che ha pianto, ha proprio fatto questi capricci là in mondiale, perché il Giappone ha perso col Brasile appunto nel mondiale di calcio, la parola di oggi la potete proprio trovare in Giappone.
0: Quindi iniziate a scriverci tutte le cose che vi vengono in mente del Giappone. Il numero invece sono i minuti di una partita di calcio.
1: Vabbè,
0: occhio,
1: dai.
0: Occhio.
1: No, vabbè, classico.
0: I minuti di una partita di calcio.
1: Classica.
0: Occhio.
1: Classica partita.
0: Quanti possono essere? Totali.
1: No, vabbè, no, non... capito che dici, però. Non...
0: Totali.
1: Dai, allora, pensate un po' alle cose famose che ci sono in Giappone, che conoscete del Giappone. Magari non siete mai stati in Giappone come noi, ma ci sono delle cose che tutti conoscono proprio perché sono molto famose.
0: Pensate poi ai minuti di una partita di calcio e mandateci una nota vocale.
1: Metteteli insieme e fanno la password del giorno al 347 490 0042. Il più veloce si porta a casa i nostri gadget.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: fa dal 2018 su Kiss Kiss. Ripetiamo gli indizi di oggi: potete trovare la parola in Giappone, il numero sono i minuti di una partita di calcio, quindi la password di oggi è
1: Monte Fuji 90.
2: Brava. Famoso, famoso.
0: Accesso negato. Ma non è il Monte Fuji
2: famoso,
0: 90.
2: Che l'abbiamo
3: ciao,
2: detto, no, è una cosa famosa.
3: Di oggi è Bonsai 90.
0: No.
2: Accesso negato.
0: Non è Bonsai 90.
4: Per me è Ramen 90.
2: Accesso negato.
0: No,
2: che è più giapponese o cinese il ramen? Non lo so, comunque vabbè, non è neanche ramen.
5: La parola di oggi è sushi 90.
2: Era troppo facile.
0: È il giapponese o cinese il
2: no,
0: sushi?
2: No, no, no, è giapponese, però dai, era troppo facile il sushi.
6: Ciao, la password del giorno è ciliegio 90.
0: Allora,
2: accesso negato.
0: Voglio dare un indizio, perché la parola che abbiamo scelto oggi è anche l'inizio del titolo di una canzone italiana. Avete capito, Giozzi?
2: Inizio
0: del titolo di una canzone italiana.
2: Ah,
0: avete capito di chi sto parlando?
2: Vabbè, una canzone nuova, moderna, però.
0: No, non è nuova. Sono passati tre anni da quella canzone.
2: Però ho capito, no, e nei tre anni rientra nel nuovo, questo intendo.
7: Sayonara 90.
0: No.
2: Accesso negato. Ma no. Nicky Necco, molti ci hanno

0: o 90.
1: La parola di oggi
0: è il gatto portafortuna.
1: È un'arte tradizionale giapponese, ma se ci pensate è anche, fa parte del titolo di una canzone italiana di una cantante italiana.
2: La password di oggi è kimono 90.
1: No,
0: una canzone,
3: negato.
0: Una canzone è diventata famosa per una serie TV che è esplosa qualche anno fa.
1: A Geisha 90 ci scrivono.
0: No,
3: accesso negato.
0: Non c'entra la Geisha, abbiamo qualcuno.
4: Ragazzi, la password di oggi è Sakura 90.
1: No.
3: Accesso
0: abbiamo
3: negato.
0: Qualcuno al telefono? Pronto? Luca da Bologna dovrebbe essere. Luca,
5: ciao ragazzuoli.
0: Eccolo, Luca, benvenuto su Kiss Kiss. La
5: ciao,
0: password di
5: ciao.
0: Oggi è
5: Origami 90.
0: Giusto! Perché Origami all'alba è la canzone di Clark. E per Mare Fuori, diventata famosa per la serie TV Mare Fuori. E chiaramente gli origami, no, sono famosissimi in Giappone, anche qui in Italia. È proprio un'arte di piegare un pezzo di carta e farlo diventare un'opera d'arte. Ecco, Luca, non so se tu ci hai mai provato a fare un origamo.
5: Ma assolutamente no.
0: Complicato, complicato. Luca, qualcuno li sa fare con la bocca addirittura.
1: No,
0: pensate,
1: no,
0: pensate,
1: no, non mettiamo queste cose in mezzo, per piacere.
5: Ne ho conosciute di quelle.
0: Ecco qua, benissimo, hai visto? Ero serio, ero serio.
1: Non avevo dubbi, kiss kiss a te, Luca.

0: Gabriele da Catania, ho 13 anni, mi potete salutare? Certo, Gabriele, ti salutiamo così alla grande che finisce Daddy Kiss con i Corrieri.
1: Con un po' di accento, vedi, catanese quando siamo stati a Catania quest'anno.
0: Ci sono Alfio Battaglia e Ciro Rimatola dalle 16 alle 19, grazie a Chiara Mansino e grazie a Giovanni Gioschi, imperatore regia.
1: The Right Thing dall'87, questo è l'History Kiss con cui ci salutiamo dei Simply Red. Noi, se tutto va bene, torniamo domani.
0: Forse
1: da Marco e Raff.

0: fan presto i Simple Red a dire the right thing, la cosa giusta, ma
1: eccola,
0: quale sarà?
1: Eccola!
0: Che c'è? Che c'è?
1: Dai.
0: Ma chi? Ma cosa? Mi confondi?
2: Per dire, dai, che dobbiamo fare un sacco di cose.
0: Vai con i corrietti che schizzi, vai!

0: mi parti così.
1: No, perché sennò uno dice: ma è possibile che tu stai sempre così a
0: ma sembravi Mentana agli esordi, scusami.
1: Comunque,
0: dai,
1: volevo darti una buona notizia.
0: Ah, ok, finalmente.
1: Mi sento molto meglio rispetto a ieri, che ero un po' costipato.
0: Ma
1: ricordi
0: ascoltatori...
1: che non potevi premere il pancino che partiva subito?
0: No, non partiva niente perché non l'abbiamo fatto. Gli ascoltatori non lo sanno. Ciro oggi sta meglio, meno male. Sigla!

0: Così proprio, mi sento già in un villaggio turistico, mi sento già nel pieno dell'estate, che pure è arrivata un po' di pioggerella oggi.
1: Mamma mia, che bello. Il problema di queste pioggerelline, diciamo, estive, che non sono pioggerelline, porca miseria, si sono portati via il...
0: Il gazebo. Dal tuo terrazzo.
1: Dai, no, perché tu sai, cioè, tutte quelle bougainville, quelle lucine, non c'è più niente.
0: Ma questa è un'altra scusa per non invitare a cena la squadra dei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Facciamo così, signori, lo prometto.
0: No, vabbè, ma dai, ma smettila.
1: Settimana prossima, tra lunedì e martedì, facciamo una cena da me, va bene?
0: Sì, l'avevi già detto, hai detto quando metterò tutto a posto.
1: Non fai brillante che mo non ti invito proprio
0: metterò
1: più.
0: Metterò tutto a posto, adesso il temporale ha portato via lucine e gazebo, voglio vedere che cosa inventerai.
1: Ma tanto lo rimonto, non è un problema, animale.
0: Signori, benvenuti.
1: Lunedì, martedì ci sarà una cena da me, non ci sarà.
0: Ok, dai, io ci conto.
1: Però non devi dire, ma mi devo preparare la valigia perché giovedì dobbiamo partire, perché lui fa così.
0: Ma non è vero, non è vero. O forse sì, non lo so, adesso vediamo. Intanto, dicevo, benvenuti in questo giovedì nei Corrieri di Kiss Kiss. Sono le 16:05. Adesso tu dimmi, visto che sei il direttore, ecco, di questo programma.
1: Sono il direttore?
0: Nel senso che lo dirigi un po'. Volevo sapere
1: ma non ho capito, non mi è stato dato un aumento?
0: No, non in quel senso. No. Allora, nel senso che, capito, decidi che cosa facciamo in determinati momenti.
1: Allora lo stai ammettendo che decido io?
0: Allora,
1: sai che faccio oggi?
0: È risaputo cosa?
1: Faccio decidere voi, ragazzi, perché bisogna dare spazio ai giovani.
0: La verità.
1: Decidete voi, che vuoi fare tu?
0: Ecco, vedi.
1: Ha lanciato la canzone, vuoi fare un cazzo quello, vai.
0: Noi possiamo dire quello che vogliamo, ma alla fine c'è la nostra regia che non abbiamo ancora salutato.
1: Ma uguale, non la salutiamo. Tu che vuoi fare oggi?
0: Io vorrei fare tra poco

0: sigla non la mettiamo della giornata mondiale, non succede niente.
1: Ma non succede niente, ma la gente si affeziona.
0: Ma non se ne accorge
1: non
0: neanche.
1: Non puoi dire queste cose, ma perché è una sigla sacrilegio, brutta. La gente lo vogliono. Vabbè. Ricorda sempre, prego.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, oggi giovedì 2 luglio
0: okay.
1: 2026.
0: Grazie per avercelo ricordato.
1: Giornata mondiale di tutti coloro che guardano video sui social mentre guardano un film in TV.
0: Ah no, che
1: questo
0: ovvio.
1: È un problema che attanaglia la nostra
0: molto,
1: società.
0: Molto, molto. E devo dire.
1: E mi urta particolarmente questa cosa.
0: A me dà un fastidio incredibile già solo il fatto che, a parte che molti lo fanno anche al cinema ed è ancora
1: ma
0: più brutto.
1: Ma che brutto quando perché vedi al buio quella luce che arriva, dai.
0: Terribile. Però la cosa che odio di più è che quando magari, sarà capitato anche a qualcun altro, dice a un amico, no, dobbiamo troppo vedere sto film, te lo devo fare. Io l'ho già visto, lo riguardo
1: ci
0: volentieri.
1: Tengo a vedere, quello è il senso. Ci tengo a vederlo con te,
0: esatto.
1: Perché so che ti potrebbe piacere.
0: O nelle scene clou, quelle che ti sono piaciute di più, e a parte anche durante il film, cosa fanno?
1: Che fanno?
0: Prendono il telefono.
1: Ma vuoi sapere pure che
0: dai,
1: cosa mi capita?
0: Madonna.
1: Quelle persone che, cioè, guardiamo un film,
0: sì.
1: Ok, io ci metto l'attenzione,
0: eh.
1: E poi dall'altra parte c'è uno che si alza e va in bagno.
0: Come no.
1: Oppure va a preparare, per esempio, i popcorn.
0: Sì,
1: dici,
0: sì,
1: scusami,
0: sì.
1: Ma tu te ne vai in bagno, ti metti 5-10 minuti, tu stai perdendo la partita.
0: Aspetta, ma se deve andare in bagno, scusa, se deve andare in bagno, la necessità
1: che
0: chiama.
1: Mettiamo pausa.
0: A quello
1: ma
0: sì.
1: Ma che fai, te ne vai? Ma poi te ne vai senza avvisarmi. Mentre ancora. Sulla parte più bella, tu piglia e te ne vai.
0: Ma ancora, ancora. Ma quelli che invece rispondono al telefono, scusa, è un'amica che deve risolvere un problema.
1: Sì.
0: Ma porca miseria, stare 20
1: risolvere.
0: Minuti al telefono, che me lo guardo da solo il film, metto pausa per 20
1: minuti. E io poi
0: la,
1: sai che faccio? Sai che faccio?
0: Che fai?
1: E addormento.
0: Ah, questo lo fai spesso.
1: Poi sono problemi tuoi.
0: Ragazzi, lo fa spesso. E vuole che tu spenga la TV, tra l'altro.
1: Basta che mi fai massaggina i piedi.
0: Quando stavano per decretare il vincitore di Sanremo, ha fatto spegnere.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
5: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
6: kiss. Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi! Kiss, kiss.
8: È un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Kiss Kiss.
9: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
10: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: con i pinguini tattici nucleari alle 16:22. Eccoci di nuovo nei corrieri di Kiss, Alfie e Ciro, pronti anche per fare quella roba lì per cui abbiamo un'altra brutta sigla.
1: Ma non è vero, non ti permettere proprio, perché la gente aspetta tutti i giorni questa sigla della rassegnata stampa.
2: Rassegnata stampa.
3: Fammela vedere appena ci vediamo da te, così parliamo a voce. A se c'è qualcosa che posso inserire, perché no? Già te lo dissi.
0: A che cosa?
1: Se puoi inserire, tu basta gliela fai vedere.
0: No, ma che
1: allora attenzione, che attenzione, per favore, andiamo avanti. Hai una notizia che viene da Pavia, attenzione.
0: Viene da Pavia. Il comune di Pavia si è trovato in una situazione un po' particolare perché è stato multato un veicolo del comune stesso, di un settore del comune. Sì.
1: Ma si può fare? No, scusa, non hanno le autorizzazioni. Per quale motivo?
0: Ha violato il codice della strada e quindi è stata effettuata la multa, no? È stata fatta la multa al veicolo. Il problema è che questa multa non è mai stata pagata.
1: È perché uno dice, chi la deve pagare questa multa?
0: Ma no, ma sarà andato negli incartamenti così un po' dimenticati, un po' di, capito, burocrazia.
1: Quindi il comune deve fare causa al comune.
0: No, non si farà causa, prima o poi dovranno pagare, però la verità è che tutto l'iter che poi è previsto per le multe non pagate, che tutto è finito nelle mani delle società di recupero crediti e quindi è arrivata l'ingiunzione di pagamento al comune, cioè però il comune che si...
1: Noi vi togliamo il comune!
0: Il glitch dov'è? È che il comune che si fa la multa da solo... Che ne so, è un po' come dire il chirurgo che si opera da solo, l'appendicite.
1: Ha ragione.
0: Come fa?
1: È un po' come il barbiere che se fa i capelli da solo. Chi fa, ragazzi? A parte gli scherzi, chi taglia i capelli ai barbieri?
0: Il garzone che lavora con lui.
1: Penso, ma se il garzone non sa tagliare, ci fai un taglio da merda.
0: Ma se non sa tagliare, perché lo paga inutilmente? Ma che lo paga inutilmente, scusami, perché c'ha uno che non sa tagliare?
1: Chi depila le estetiste?
0: Ciro, non lo so.
1: L'estetista bianco.
0: No! L'estetista che va dall'estetista.
1: Certo, scusa.
0: Mi viene da pensare che l'estetista si può depilare anche da sola.
1: Il fotografo, il fotografo.
0: Ma che domande sono? Mettila.
1: Questo è pazzo!
0: Ma un'altra persona può fotografare il fotografo.
1: Chi cucina lo chef?
0: Ah,
1: cioè, ti arriva a casa Cannavacciuolo. Ma che ansia c'hai?
0: No, ma infatti
1: che
0: per
1: ogni cosa piglia che se non è buono, ma non ti dà uno schiaffo.
0: Secondo me si accontenta anche di pasta al sugo buona.
1: Chi canta? Al cantante!
0: Che domanda è? Ma non ha senso! Vedi, qua dicono:
1: domanda
0: io sono
1: esistenziale!
0: Sono un infermiere e mi faccio le punture da solo, vedi?
1: Bellissimo. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took

0: Giovedì 2 luglio, questa è Radio Kiskissi, Corriere di Kiskiss Alfie e Ciro. Ciro ha tirato su un dubbio filosofico, sì. Cioè voglio dire, una roba veramente universale, cioè chi taglia i capelli al barbiere, chi cucina allo chef, cercando di essere all'altezza.
1: Qua un barbiere dice io me li taglio da solo, capito? Ma come fai da dietro?
0: No.
1: Non è facile.
0: No, però evidentemente è skillato abbastanza da riuscire
1: a tagliare. È l'irata a zero.
0: Poi c'è anche questo messaggio, senti.
2: Vabbè, le estetiste di solito fanno da sole, oppure ne sono più di una in negozio, quindi si depilano a vicenda, si fanno le unghie a vicenda, il pedicure e cose varie.
0: Ciro, Ciro, dai, che si depilano.
1: Ma io le immagini, capito, tutto quanto a trenino.
0: Ma non è... Si depilano a vicenda, non
1: che
0: è una scena
1: momenti,
0: hot.
1: Ciao ragazze, che facciamo stasera?
0: Ma
1: pizza? Depilazio?
0: Salve, sono Anna Maria, faccio la parrucchiera, i capelli me li taglia la mia assistente. Vedi?
1: Ah, vedi.
0: No, c'è sempre la soluzione, però io mi chiedo una cosa.
1: Chiediti.
0: Ci sono dei lavori che uno fa che sono utili a se stessi anche nella quotidianità. Ti faccio un esempio: lo chef si può cucinare da solo.
1: Ho capito.
0: L'elettricista si può fare un impianto elettrico da solo.
1: Ma così come tutti i lavori manovali, no?
0: Come
1: cioè,
0: no?
1: Se sei falegname e devi farti delle cose a casa,
0: te le fai
1: tranquillamente.
0: Madonna,
1: c'è l'idraulico,
0: Ciro, però,
1: no, aspetta, però l'idraulico che il muratore, tutti quelli
0: l'imbianchino
1: che fanno...
0: si può imbiancare le pareti.
1: Il camionista non può camioneggiare, cioè,
0: da solo.
1: Ma
0: anche il tassista, che è uno ha un servizio per gli altri, porta le... Ma poi che
1: cioè,
0: utilità nella sua...
1: L'albergatore, secondo te, può essere utile a se stesso?
0: No,
1: perché cioè, io ho l'albergo, che poi ci vado a dormire nella stanza mia.
0: No, è come dire vado a rilassarmi in ufficio.
1: Sono d'accordo.
0: Cioè, quali sono quei lavori che sono
1: utili anche a se stessi?
0: Capito, cioè tu fai lo speaker, ma ti serve nella quotidianità?
1: No, cazzo, il consulente finanziario, perché tu sai dove devi investire e metti anche tu i tuoi soldi.
0: Madonna ragazzi,
1: credo,
0: oggi proprio altissimo livello le riflessioni.
1: Ma chi sei?

0: Così se Motel chiudono il pezzo My Type e noi apriamo il momento novità invece con questa bella collaborazione di cui si sentiva fortemente il bisogno, eh?
1: Non ho capito. No, scusa, stavo
0: non era difficile da capire. Va bene.

0: Piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Yes, yes. Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 €. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 €. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Kiss, kiss.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
6: Kiss, kiss.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
15: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Kiss, kiss.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Kiss, kiss.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
18: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
18: Oh, Contacta, adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
22: Conviene al tuo portafogli
23: e alle nostre vacanze romane,
24: anche se non siamo a Roma.
21: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Beasley. Con Miranda Beasley.
1: Ma perché cosa? Ah, tu, perché questa è la canzone che è colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Allora, ci sono dei lavori, ne stavamo parlando nei Corrieri di Kiss Kiss, che certe persone non possono fare su se stessi. Cioè, per esempio, vedi che ci scrive anche Alessia d'Arezzo, dice: Kiss Kiss, io sono una chirurga, ma ovviamente in caso di necessità non posso operarmi da sola.
0: Però nei film lo fanno.
1: Quello è Rambo che si cuciva da solo le ferite. Magari Alessia ti puoi guardare i risultati delle analisi e capirci qualcosa.
0: Esattamente. Io esattamente. Non ti puoi fare l'operazione, però comunque se le sai leggere le analisi tue.
1: Lo psicologo, capito? Come si è? Non si può autopsicanalizzare.
0: No, però il collega.
1: Capito, ti devi sempre rivolgere al collega.
0: Chi è?
2: Ragazzi, aggiungiamo anche. Sì. Chi call center ai call center?
0: Bravo!
1: Altri call center
0: che rompono le palle,
1: certo,
0: continuamente.
1: Ma scusa, questa era facile, poi.
3: Io sono Sarta, modellista, quindi il mio lavoro, oltre a servire gli altri, serve anche a me stessa. Vero? Perché ovviamente i vestiti me li confeziono io. Ciao, a tutti.
1: Ha proprio la voce della Sarta.
0: Complimenti.
1: Complimenti. brava, poi sentiamo ancora.
4: Ciao Alfio, ciao Ciro. Io ho due domande da farvi. La prima è: che radio ascoltano quando non sono in onda Ciro e Alfio?
0: Bravo.
4: E la seconda domanda è: chi fa il funerale al becchino?
0: Ragazzi, questa è bella.
1: Io ti potrei dire, potrei rispondere a entrambe le domande con una cioè Ciro vorrebbe fare il funerale ad Alfio.
0: Sicuramente io lo farò.
1: No, ma intanto noi che radio ascoltiamo, ovviamente Radio Kiss Kiss, ragazzi, noi siamo molto fieri dell'emittente per cui lavoriamo ed è meraviglioso.
5: Chi lo è? Speaker! Mangi, beh, non capisci niente.
0: Ma come si permette?
1: Aspetta, hai espresso un'opinione.
0: Ha
1: espresso un'opinione.
0: Non sto bene, non sto mangiando, non sto facendo niente.
1: E non stai capendo niente,
0: ma
1: tra l'altro.
0: Ma quello sicuramente però ha ragione.
1: Ma che c'ha ragione. Comunque, effettivamente se ci pensi, il becchino, dopo una vita passata a scavare fosse.
0: Ma che stupida, il becchino, lo fa un altro becchino.
1: No, però capisci, non lo puoi fare su te, cioè dopo una vita che tu hai
0: capito,
1: fatto.
0: Non lo puoi fare per te stesso.
1: Per te,
0: certo.
1: Tu non ti puoi scavare la fossa.
0: È importante, hai ragione. Okay. Ma il dentista, chi lo dentista?
1: L'altro dentista.
0: Certo.
1: Non lo può fare da solo su se stesso,
0: però pure lì se hai un problema da una radiografia
1: capisci,
0: tu riesci a capire qual è il tuo problema.

Cattive abitudini con Salmo e Colapesce Mace su Radio Kiss Kiss. Grande History Kiss in arrivo, che ci riporta in un giorno del 1998, quando un uomo chiuso in uno scantinato di Brighton ha preso quattro canzoni totalmente diverse tra loro, le ha frullate insieme e ha dato vita a questo uragano ritmico che ha letteralmente dominato le radio di tutto il pianeta e le classifiche di tutto il mondo. Quell'uomo è Norman Cook, conosciuto come Fatboy Slim. Un pezzo che è un bizzarro miracolo di taglia e cuci, costruito attorno a una frase ripetuta fino all'ossessione. Ascoltiamo.

Visto richiesta del 1998 The Rockefeller Skank Fatboy Slim. Check it out now, The Funk's Old Brother. Tanto lo so che la canterò fino a domani in maniera ossessivo-compulsiva. Ciao a tutti da Rita, buonasera, grazie. Grazie per aver scelto di viaggiare insieme a me anche oggi verso sera con la musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Giovedì 2 luglio, ore 20 in punto. La prima parte del nostro appuntamento di oggi mi è volata via, mi è sfuggita dalle mani come sabbia. Non so perché è andata via proprio in un attimo. Per fortuna ho un'altra ora piena di musica, notizie e curiosità dal mondo, la musica alla precedenza. Buona domenica, dice Sì.

0: Easy Lover Miley Cyrus su Radio Kiss Kiss insieme a Madasan, insieme a Safe. Buona domenica per darvi il benvenuto alla seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, giovedì 2 luglio. Facciamo una breve tappa a Capri adesso. Capri, capriccio degli dèi, l'isola azzurra. Se oggi Capri è la capitale mondiale del turismo di lusso, il merito è certamente di una fake news dell'Ottocento. Adesso vi dico, esattamente 200 anni fa veniva riscoperta la Grotta Azzurra. Per secoli gli abitanti di quest'isola l'avevano evitata come la peste, la Grotta Azzurra, convinti che fosse piena di streghe, mostri e spiriti maligni pronti a inghiottire chiunque. Poi è arrivato un poeta tedesco che non credeva alle favole ed è entrato a nuoto e ha scoperto che l'unica cosa spaventosa là dentro era la bellezza assurda dell'acqua. E da quel giorno poi la Grotta Azzurra è passata dall'essere un incubo a diventare il set fotografico preferito ad Hollywood. Auguri dunque alla mitica Grotta Azzurra per i 200 anni dalla sua riscoperta come meraviglia della natura.
1: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Green Kiss.
1: Spazio a Green Kiss e alla scienza che batte i bracconieri, perché grazie all'analisi del DNA è stata ufficialmente riconosciuta una nuova specie protetta in Asia, il pangolino dell'Himalaya. Parliamo del mammifero più cacciato del pianeta Terra per via delle sue squame. Il pangolino, avete presente? È quell'animaletto adorabile che ha una tecnica di difensiva passiva impeccabile. Quando si spaventa si appallottola, quindi diventa una sfera corazzata indistruttibile per qualsiasi predatore della giungla, dalla tigre al leopardo. Peccato che contro l'essere umano questa corazza non serva a nulla, visto che ai bracconieri basta chinarsi e raccoglierlo da terra come un pallone. Da oggi però i biologi hanno un'arma forense in più per tracciare i traffici illegali e difendere quindi questo incredibile sopravvissuto della preistoria.
0: Green Kiss. Green Kiss.

nei musei ci va ad ammirare le opere d'arte e chi invece come Sting per esempio ci va a registrare un disco. Mi ha molto colpita questa scelta di Sting, che è uno che recentemente ama sperimentare senza ombra di dubbio. Questa roba qua è parecchio originale, è uscito l'album acustico intitolato The Night Watch ed è il primo della storia, credo, registrato nella galleria d'onore del museo di Amsterdam, quindi tra i dipinti più importanti del secolo d'oro olandese. E Mr. Gordon Sumner in arte Sting, accompagnato solamente da una chitarra d'epoca della corte reale francese, ha spogliato letteralmente i suoi classici per farli risuonare con l'acustica naturale delle sale. Risultato pazzesco. Il titolo del disco peraltro omaggia direttamente la ronda di notte di Rembrandt, l'enorme tela che Sting aveva proprio alle spalle durante la sua esibizione. Insomma, il massimo, come dire, il massimo del lusso culturale. D'altro canto, i biglietti dei suoi ultimi concerti costavano già quanto l'intero quadro di Rembrandt e probabilmente l'intero museo, quindi tutto molto coerente. Bravo Mr. Sting. Arriva Olivia Dean per voi ora su Kiss Kiss.

Charlie Puth e Meghan Trainor su Radio Kiss Kiss lasciano spazio ad un grande new kiss. Come consolidare un'amicizia e una reciproca stima professionale se non con una bella collaborazione artistica? E dunque eccoli insieme di nuovo, per la seconda volta se ricordo bene, Emma e Fabri Fibra. Questa è Antidroga.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
9: Kiss

Radio Kiss Kiss, la musica più bella anche Summer dunque con Potential. Tutti o quasi tutti abbiamo passato gli anni di scuola a piegare fogli di carta, fogli di quaderno spesso, per fare e per lanciare aeroplanini tante volte di nascosto dietro la schiena dei professori. No, no, non si fa, però l'abbiamo fatto. All'Università di Pisa hanno preso questo passatempo molto sul serio. Pensate che c'è un gruppo di studenti di ingegneria che ha appena conquistato il Guinness World Record perché hanno costruito un aeroplano di carta colossale. 20 metri di apertura alare, 30 kg di peso e un volo effettivo di quasi 60 metri. Un gigante dell'aria tenuto insieme solo da fogli e tonnellate di colla, no? C'è da dire che l'hanno chiamato Icaro, il che dimostra anche un coraggio bizzarro, visto poi come è andata a finire la leggenda mitologica.

Le sviolinate così. Dangerous, David Guetta e Sam Martin. Volare vicino al sole con le ali di cera è assai pericoloso. Dangerous, appunto. Volare invece a Pescara per l'ultima tappa del Kiss Kiss Way è obbligatorio. Ebbene sì, il viaggio più incredibile dell'anno è arrivato al traguardo. Dopo aver attraversato tutta l'Italia, il Kiss Kiss Way sbarca a Pescara per un finale pazzesco. Segnatevi le date, anche se dovreste, immagino, visto che vi facciamo una testa così, conoscerle a memoria. Venerdì 10 e sabato 11 luglio. L'appuntamento è al Play Village in Piazza della Rinascita. Venite a giocare con noi per conquistare l'esclusivo pass per l'Arena Pit. Quindi sabato sera poi ci sarà il grande live show che incendierà lo Stadio del Mare con una line-up da urlo anche questa volta. L'ingresso è come sempre gratuito, ma i posti sono limitati. Correte su kisskiss.it per scoprire tutti i dettagli. Pescara, stiamo arrivando. Kiss, kiss, hey!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Ci salutiamo come sempre con un grande History Kiss del 1999. Scusate se rido, ma stasera abbiamo Nureyev dalle 19 alle 21. Guarda, Roberto Bolle ti fa un baffo quando fai quelle pirouette. Il nostro Stefano Piccinillo, ballerino, versione ballerino questa sera. Grazie a Pasquale Viola in regia, grazie a tutti voi per aver viaggiato verso sera insieme a me anche oggi. That's the way it is, così si intitola l'History Kiss di Celine Dion e da Rita. Buona serata e kiss.

Così Celine Dion nel 1999 con That's the Way It Is. La sua decade migliore. I fantastici anni 90. Aveva da qualche anno fatto ma I Will Go On, poi Because You Love Me, The Power of Love e via, una grande collezione, un greatest hits per chiudere quella decade anni 90 con tanto di inedito, intitolato That's the Way It Is. Saluto la mia amica Rita che mi ha visto ballare nel backstage, cerco disperatamente un insegnante di twist, poi vi spiego. Tanto saluto tutta la comitiva perché questa sera ci divertiamo. Abbiamo le meteore musicali quasi in apertura, i fantastici One Shot. E a proposito, ce n'è uno attualissimo,

Tra qualche anno potremmo dire: oh, ricordi quell'estate 2026 con Dracula? Ma chi la cantava? Perché non ricordi mai l'interprete quando memorizzi la canzone, soprattutto di un progetto che poi non bissa il successo del primo singolo come Tame Impala insieme a Jenny, è un successo anche virale in versione remix. Minorenni in testa alle classifiche pop nella storia della musica. Uno dei casi più recenti, si fa per dire, partiamo dal 1999, era Britney Spears, ancora 17enne, che arrivò alla numero uno della classifica americana in giro per il mondo con Hit Me Baby One More Time. Per fare un altro esempio ancora più lontano nel tempo, il grande Stevie Wonder a soli 13 anni fu il grandissimo bimbo appena cresciuto, superata la soglia della doppia cifra, a diventare il mito musicale della musica soul con il suo disco inciso dal vivo già all'età di 12 anni e arrivò in testa agli album più venduti. Ma poi ci fu un ragazzino, Ricky Nelson, nel 1958, ma la storia si fa altro che boomer, molto molto antica. Torniamo agli anni 2000, perché il giovedì sera ci occupiamo appunto delle meteore, delle persone che precocemente hanno raggiunto il successo, ma non tutte poi hanno continuato la loro attività discografica con lo stesso successo. 16 anni nel 2000, Alizée, Moi, Lolita.

Se ricordi com'era fatta Alizé, l'interprete di questa Moi Lolita, allora davvero sei uno di noi, un grande appassionato di musica, capello a caschetto, vestitino flower power, minigonna, stivaletto nero, appunto corto, e la ricordiamo lì al Festival Bar di 26 anni fa con l'unica canzone che viene definita in termine tecnico anche quale One It Wonder. Ma cosa fanno gli artisti che hanno pubblicato un singolo, hanno fatto boom e poi sono spariti dalla circolazione? Ad esempio Alizé vive ad Ajaccio in Corsica, dove gestisce e dirige una scuola di danza insieme al marito, il ballerino e coreografo Grégoire Lionnet. A volte va bene, hai l'intelligenza di cambiare, a volte invece vai a ostinarti perché cerchi di ritornare al tuo primo successo, al primo 45 giri, alla prima stampa che ti ha portato tanta popolarità, ma non ci riesci, oppure dopo qualche tentativo ti metti un pelino da parte. Vi porto nell'estate di 22 anni fa, qui in Italia. 4 giugno 2004 viene pubblicato un singolo che venderà 100.000 copie. Luca Di

Esatto, soprattutto per questa che si chiama Calma e Sangue Freddo. Quante volte l'avete ricantata, non solo quell'estate del 2004 ma anche successivamente. Poi c'è il Karma, vedi, lui realizzò un pezzo intitolato L'Isola degli Sfigati per poi fare L'Isola dei Famosi come concorrente un po' di anni dopo, cercando un po' di ricostruire la propria attività artistica e professionale, non soltanto quale cantante. Rivelazione al Festival Bar del 2004, le meteore della musica italiana e internazionale. Vi porto nel 1998 un cantante tedesco, Sascha, che poi sarebbe Alessandro Sandro detto in tedesco. Gli appassionati di tennis lo sanno, perché spesso nominiamo Sascha Zverev, recente vincitore del Roland Garros. La storia di Sascha è legata al successo internazionale, in particolare di una canzone che in Italia viene ricordata anche per una pubblicità insieme a Fiona May. Una di quelle cose che mangiate di primo mattino, basta spoiler, eccetera, fu particolarmente famosa. Canzone intera, molto bella, intitolata If.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Kiss Kiss.
8: La testa gira. Ai ai ai ai, se la testa gira. Facciamo i guai, guai, guai.
7: La musica più bella.

buona giornata, sei stato sempre con Anita e Mischilla, me lo immagino girare, un passo doble e via, la testa gira. Questa è la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss. Quante considerazioni avete fatto anche per la rubrica One Shot all'inizio dell'appuntamento del giovedì? Fan di Luca Di Lisio, c'è chi ricorda anche Per le mie mani, canzone bellissima, e poi Daido, che non è esattamente una donna da One Hit Wonder, ha fatto parecchie hit globali, comunque 2 luglio 2004, chi mi ricorda anche Life for Rent, che è una canzone che spesso e volentieri trovate nella nostra programmazione. Era la notte tra il 2 e il 3 luglio del 1971. Il mondo disse: Jim Morrison è morto.

La morte di Jim Morrison, il cantante dei Doors, è ancora avvolta da misteri e incertezze. Il suo cadavere fu ritrovato la mattina del 3 luglio 1971 nella sua stanza d'albergo in quel di Parigi, mentre l'ora esatta del decesso non è mai stata accertata. Potrebbe essere avvenuta la sera del 2 o durante la notte tra il 2 e il 3. E forse non nella stanza in cui fu ritrovato il cadavere, ma in un club, il Rock and Roll Circus. Quel che è certo è che una tomba col suo nome si trova nel cimitero a Parigi, dove è tuttora oggetto di pellegrinaggio, con tanto di avvistamenti negli ultimi 55 anni. Oh, sono a Cuba, ho visto Jim Morrison. Oh, sono alle Maldive, ho visto Jim Morrison. Ubiquità

Quando hai ascoltato questa canzone di Sienna Spyro, quando ti sei alzata o alzato dalla poltrona del cinema e hai detto vabbè, ma forse questo sequel, forse anche no, però canzone bellissima intitolata Material Lover. 347 490 0042 il numero WhatsApp di Radio Kiss Kiss. Dimmi quanti anni hai e fai serata con me, ti porto a fare un anno una canzone e ti metto la canzone appunto del tuo anno di nascita. Carla da Lecce, che mi ricorda che Lecce non è Bari, io saluto tutta la Puglia sempre e distintamente, altra regione fantastica che ascolta Radio Kiss Kiss. In quel momento sospeso

Qualche minuto fa ha mandato una foto dove non è notte, non è giorno, in queste serate ancora iperlunghe di luce naturale, soprattutto qualche minuto dopo le ore 21. E tra qualche minuto noi vi mettiamo un disco nuovo in comitiva. Prima i One Republic, Let's Start Tonight.

Devo trovare un'amica cantante di One Republic, è partito con chitarrina e voce, c'è tutta una serata davanti, no? La canzone bellissima intitolata Let's Start Tonight. Due amici che si mettono insieme a fare un singolo, due disc jockey nell'anima e nella realtà. Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.

0: fax ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

al femminile Pose, che richiama il Vogue di Madonna insieme a Lady Gaga e Dirty. Siete in comitiva io, tu e Kiss Kiss, e la Spagna ha segnato e siamo al 44esimo del primo tempo. Il match di sedicesimi di finale che vale l'ottavo ai mondiali 2026 ha segnato Yarzabal su assist di Cucurella, che è il nuovo acquisto del Real Madrid, tant'è che gli spagnoli che si giocano il mondiale nello spogliatoio hanno detto a Cucurella, che è passato dal Chelsea al Real Madrid: ah, ma sei andato al Real Madrid per giocare il classico e marcare Yamal è intervenuto nello spogliatoio, ha detto: prova a prendermi, non mi prenderai mai. Intanto giocano insieme nella nazionale spagnola, altra armata quasi invincibile come la Francia, insomma, contro la povera Austria. Ma insomma, il mondiale ha insegnato a tutti noi grande equilibrio, sorprese. Non so se avete visto il Belgio all'ultimo secondo del supplementare eliminare il Senegal. Come on, 7 days, check it out. Ricorderete Great Damage.

Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Giamaica, la principale città e il porto più grande dello Stato, che si trova sulla costa sudorientale dell'isola, protetta dalle Blue Mountains. Nel 1970 un compositore e cantautore giamaicano chiamato Lord Creator incise la versione originale di Kingston Town. Fu un successo medio, un relativo successo, portato poi nel mondo del pop alla fine degli anni 80 dalla band britannica UB40. Cover che fa la storia.

versione firmata UB40 e in Italia un grande successo anche come sigla televisiva di un programma chiamato Non Solo Moda. Abbiamo ricordato un po' di storie, cultura, società legate ad una canzone, cosa che capita in modo ricorrente in Io, Tu e Kiss Kiss, scatenando tutte le vostre emozioni che si rinnoveranno tra poco, perché torna l'appello alla comitiva per un anno una canzone. Tra l'altro invece per i mondiali di calcio noi ci collegheremo con la nostra redazione. Intanto anche le donne, non soltanto, sono impazzite perché è stata stilata la classifica dei sex symbol, i calciatori più belli del mondiale. Ne parliamo più tardi. Subito invece torna Francesco Gabbani.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Che sono quelli degli ascoltatori, delle ascoltatrici di Radio Kiss Kiss, di O2 e Kiss Kiss, la sera quando vi raccontate. Se volessimo stilare un primo bilancio di un anno, una canzone, quando mettiamo il disco della vostra data di nascita, dopo il racconto del vostro ricordo indelebile della vostra vita o di una semplice emozione, io pensavo tante storie d'amore, amori indimenticabili. Invece no, comunque i familiari al primo posto, se dobbiamo proprio stilare la classifica ad oggi, 2 luglio 2026. I viaggi al secondo posto. Ieri abbiamo parlato ad esempio con Maria, che è la capitana di un call center. Sì, avete capito bene, il call center. Però abbiamo parlato anche del duro lavoro che c'è dall'altra parte quando rispondiamo in modo un po' indolente, perché sono in tanti che ci chiamano, ma poi ci sono persone dall'altra parte, e anche lì la family è stata salvifica nei suoi racconti, nei suoi ricordi più belli della vita, in particolare un viaggio nella capitale e poi la voglia di rimettersi in gioco. Tanti hanno raccontato in questa settimana, in questi ultimi mesi, il cambiamento, la trasformazione, quella oggettiva, reale, di un trasloco fisico, ma anche, e quindi geografico, un cambio di residenza, di posto dove stare e vivere, eccetera, ma anche un cambio per nuovi stimoli lavorativi e professionali. Insomma, siete i benvenuti anche questa sera. 347 490 0042. Salutiamo la classe 2007, quelli nati 19 anni fa con i Rooney, quell'anno Wendy Dio

0: La comitiva di O2 e Kiss Kiss dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. Questo è il programma che ascolti all'interno, intorno alle 22:11 ogni sera ce la raccontiamo con i nostri ascoltatori, in particolare per Eliana, per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ciao Eliana, benvenuta, come stai?
1: Ciao Stefano, grazie, tutto bene e buonasera a tutti.
0: Di dove sei esattamente?
1: Io sono di Brade, la provincia di Cuneo.
0: Ok, ma hai una voce musicale, devo dire.
1: Ti ringrazio, sei gentilissimo.
0: Cosa fai nella vita?
1: Io sono impiegata, diciamo di lavoro normale, ma poi sono naturopata per passione, ho aperto un mio studio, vi volevo raccontare un po' di questa cosa.
0: Ma che cosa carina, il tuo ricordo da condividere con gli ascoltatori, anche di un passato recente evidentemente, per un obiettivo professionale raggiunto, qual è?
1: Ma in realtà è una cosa più lontana, nel senso che volevo parlarvi del mio amore per gli animali e quindi dei ricordi che ho da bambina con i miei nonni, che noi viviamo in campagna, diciamo, quindi avevano le galline, i conigli, i cani e gatti, e da lì è rimasto il mio amore in particolare per i gatti. E recentemente, infatti, oltre al mio attestato da naturopata, mi sono specializzata in naturopatia animale.
0: Fantastico.
1: E vivo con una gatta che ha 19 anni e mezzo.
0: Wow.
1: Che è la mia compagna di vita, ecco.
0: Anch'io ho avuto una gatta che aveva il nome di un essere umano, si chiamava Cristiana, perché per me hanno pari lavoro e valore, perché hanno il lavoro dei sentimenti, quelli che non muoiono mai, davvero, e sono sempre lì. Come si chiama la tua?
1: Certo. La mia si chiama Rita.
0: Ah, vedi? Rita e Cristiana le facevamo conoscere in un'altra vita, è vero. Parlando di gatti, l'appuntamento con Un anno una canzone è anche nel periodo giusto, ciò che stai raccontando. Come ricordo recente, perché siamo in estate e non abbandonare gli animali mai, ma soprattutto d'estate, sei d'accordo?
1: Assolutamente.
0: È molto importante.
1: Anche perché loro diventano proprio parte della famiglia, quindi oltre la compagnia, l'amore incondizionato che ti danno, sono proprio una parte di te, ecco, perché adesso io l'ho presa da che lei era cucciolo, quindi ti richiedono delle attenzioni come i bimbi, adesso lei è anziana e quindi la seguo con le sue terapie e quant'altro, e questo mi ha portato ad approfondire il discorso come naturopata animale. Ecco.
0: E poi fa bene il contatto con l'animale, anche come, che so, pet therapy è un termine piuttosto ricorrente, ma vale per tutti gli altri animali.
1: Esatto, quindi non è solo per i piccoli animali, poi lo fanno con i cavalli, ormai si è ampliato molto il termine della pet therapy.
0: Ok, io sono lusingato di questo racconto e ti metto una canzone che è tanto movimento, perché nel 1977, l'anno in cui sei nata, si faceva la rivoluzione del ballo, e che sia un ballo pieno di gioia, quella che è la canzone che ti appartiene da carta d'identità, è Disco Inferno dei Tramps, dalla febbre del sabato sera. Grazie, grazie Eliana.
1: Fantastico.

0: parte le figure iconiche come John Travolta e la sua comitiva di amici nella febbre del sabato sera, spiccava anche il disc jockey con il vinile che metteva i Tramps di Disco Inferno.
1: Chischis a te, che l'hai rimandato per giorni, ma è arrivato il momento, devi fare il bucato. Chischis a te, che non sai dove mettere i piedi, hai la casa totalmente invasa dai giochi di tuo figlio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss, kiss.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

Le sere d'estate con Radio Kiss Kiss, con Gaia, Bossa Nostra, mondiali di calcio sì, ma quali sono gli atleti, i calciatori più sexy del mondo secondo le fan? Il primo della lista, tutti pari merito, non è una classifica, è il 22enne Jude Bellingham, centrocampista fortissimo tecnicamente dell'Inghilterra e del Real Madrid, ritenuto una calamita. Segue lo spagnolo Ferran Torres, un ragazzo di 26 anni, giocatore della Spagna, in questo momento in campo contro l'Austria, e del Barcellona, è una delle star più virali dei mondiali per quanto riguarda le potenziali WOGs che vorrebbero impalmarlo al matrimonio e lì sull'altare. Paragonato poi a Flynn Rider, cioè il protagonista di Rapunzel, per chi ricorda il classico della Disney, Michael Olise, il centrocampista francese nato a Londra in forza al Bayern Monaco, viene definito dalle fan ipnotizzante in campo e conquista punti anche per la sua disinvoltura, esultando con discrezione e conquistando i tifosi e soprattutto le tifose. Cioè non fa quell'esultanza, sì, sono sempre il numero uno, ma è molto distinto, è un po' quello figo che incontri al bar o in un locale la sera, che si distingue dagli altri perché fa meno casino e ha lo sguardo molto ipnotico. Ora c'è la voce di Amy White.

So che hai sempre sognato di suonare le tastiere e l'ho messa per te, una sorta di tutorial. Buona serata, siete in Io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo mezzanotte insieme. Dal lunedì al venerdì DJ Snake con gli Stray Kids. Stiamo parlando tantissimo di Spagna, vuoi perché in campo contro l'Austria e ha segnato il gol del raddoppio qualche minuto fa con Pedro Porro, calciatore in forza al Tottenham in Premier League, perché Robbie Williams ha sorpreso fan e passanti lo scorso lunedì in quel di Siviglia, dove si parla di Siviglia per luogo comune, chiedo scusa, solo per il barbiere in Spagna. Invece lì, unendosi all'esibizione di un musicista di strada, cosa ha fatto Robbie Williams? Davanti ad una folla di curiosi, il cantante britannico ha improvvisato una versione della sua celebre Angels, accompagnato da quest'uomo che chiaramente ha la faccia che tutti immaginiamo, ovvero un po' emozionata, ma davvero è lui, sto facendo la sua canzone e arriva l'artista vero, cosa che capita spesso ormai negli ultimi anni, che so, casi di Ed Sheeran con il musicista di strada, ma anche il nostro Biagio Antonacci l'ha fatto anche, successo davvero per Robbie Williams in quel di Siviglia. Ora Mark Ronson e Bruno Mars sono quelli di Up.

11 anni sono trascorsi, quindi bisogna mettere la pezza al tempo che passa per ascoltare un disco nuovo, vecchio nuovo, un grande classico. Anna ormai è una star non solo delle teenager, del pop e del rap, la nuova è wow.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
6: e alle nostre vacanze romane,
7: anche se non siamo a Roma.
5: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

Radio, la musica più bella, Radio Kiss Kiss, io tu e Kiss Kiss, il programma che ascolti è Magnetic, The Bose è diventato un inno. Estivo 2026, è stata un'ottima giornata a Wimbledon per il tennis italiano, anche senza Sinner, che domani gioca il terzo turno contro chi? Contro l'americano Brooksby, è un avversario accessibilissimo, però comunque si gioca sempre, la devi sempre portare a casa. Oggi ha vinto Matteo Berrettini contro il francese Arthur Fils, uno dei primi 20 al mondo, un Matteo Berrettini reduce da un Roland Garros fantastico, bloccato soltanto da problemi fisici a giocare il suo quarto di finale, arriva al terzo turno anche lui, ha battuto Fils in 4-7 e soprattutto ha giocato la stragrande. Il combattente Cobolli, anche lui al terzo set, finalmente riesce a portare a casa una partita senza soffrire più di tanto, ha giocato il primo turno in 2 giorni, invece il secondo di oggi è andato in archivio facilmente contro l'australiano Duckworth. Ha vinto anche Lorenzo Sonego in 5 set contro Diallo, il canadese, quindi abbiamo 4 italiani al terzo turno e non è assolutamente male. Capo di tutto questo Yannick, però bene per gli altri, grande energia. Cobolli peraltro stato finalista a Roland Garros e Matteo Berrettini sente Wimbledon un po' a casa sua perché è stato il primo tennista italiano ad essere in finale a Wimbledon nell'estate del 2021, quella stessa domenica che ci fu la finale del campionato europeo di calcio vinto dall'Italia. Ora c'è la voce di Francesco Renga. 2004 ci sarai.

Si chiama All Time High, è firmata da Nico Santos, uno di quei pezzi che ti mette voglia di fare, di girare, di raggiungere Radio Kiss Kiss nell'ultima tappa del Kiss Kiss Way di questa estate 2026 in quel di Pescara, perché Kiss Kiss Way arriva proprio lì, due giorni di musica, intrattenimento, giochi, speaker, artisti e attività speciali. Firmate Radio Kiss Kiss con il Play Village, dove c'è il cuore pulsante dell'evento, uno spazio aperto al pubblico dove vivere da vicino tutta l'energia del Kiss Kiss Way, tra musica, intrattenimento, attività speciali, momenti insieme agli speaker della radio. Tutto accadrà il 10 e l'11 luglio in giornata e fino a sera, per poi vivere il sabato il super concerto con Gemelli Diversi, De Palma, Dolce Nera, Clementino, Benji e Fede, solo per nominarne qualcuno, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Senza Cri, Settembre, 13 Pietro, chi più ne ha più ne metta. Allora venite al Village di Radio Kiss Kiss 10 e 11 luglio in quel di Pescara.

Volevo mettervi alla prova, la ninna nanna, ma abbiamo ancora un'ora e la canzone sta finendo. Lucas Graham con Seven Years, perché è tempo di stare svegli, vivere la sera di Radio Kiss Kiss con due personaggi che hanno creato il fenomeno Blues Brothers. John Belushi, Dan Aykroyd, i personaggi nacquero nel 78 per il programma televisivo Saturday Night Live e poi via una pellicola cinematografica che ha scritto la storia con musicisti reali e con grandi apparizioni, una su tutte almeno per quanto riguarda il mio gusto, per The Queen of Soul, Aretha Franklin, ma ce n'erano tantissimi altri. Ladies and gentlemen, The Blues Brothers.

Ragazzi, siamo in missione per conto di Dio. La vicenda dei fratelli Jake ed Elwood, che dovevano salvare un orfanotrofio e quindi servivano soldi, misero su una band, che band, all'interno della quale figurava Aretha Franklin, c'era Ray Charles e c'era The Godfather of Funk, James Brown, tutto vero all'interno della pellicola cinematografica diventata cult. A partire dal 1980 poi c'è stato questo passaggio, i papà che facevano vedere ai loro figli The Blues Brothers, guarda che musica, guarda che personaggi che c'erano. Tanti ci saranno anche in Io, Tu e Kiss Kiss da qui alla mezzanotte. Stefano Piccirillo vi parla e si riparte con Dito nella piaga.

E cara Arianna, una volta it's raining, it's storm, o fa la tempesta o ci sono 40 gradi, a cosa serve l'ombrello? Quando serviva invece nel 2007. Questa è Radio Kiss Kiss, ascoltatrice e ascoltatore della comitiva, quanto sei tormentone anni

0: All That She Wants. Sei Ace of Base oppure sei questa?
1: Batte tu animale, batte come non ce n'è, è già un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con sé.
0: Estate 1993, Raff che vince il Festival Bar con il Battito Animale. Sei Ace of Base o ti senti più Raff? O ancora...

Presenti questa sera in diretta con io, tu e Kiss 347-490-0042. Sei più Ace of Base, sei più Raff o sei Hadway con What is Love? A partire da questo momento siamo nell'estate dei tormentoni, siamo nella musica più bella di tutti i tempi, insomma sei in io, tu e Kiss, dimmi come ti senti questa sera. Ora con i pinguini tattici nucleari.

0: Cara 11 luglio, non perdete il live di Kiss Kiss Way, perché? Perché ci sono anche i pinguini tattici nucleari, questa è sorry, scusa, lo sento. Allora, tre tormentoni anni 90 che abbiamo suonato nel ritornello qualche minuto fa, i vostri preferiti sono, sentiamo.
1: Sono Giovanna da Roma, io mi sento più What is love, ma this love ti prende proprio dentro, no?
0: What is love?
1: Che è forte. Un bacio.
0: Ciao. Che dolce, che tenera. Anche Raff sta guadagnando posizioni nei tre che abbiamo scelto per la serata odierna, per sbloccare tutti i vostri ricordi, ma poi ci sono tanti amici della generazione Z, generazione Alfa, che amano indistintamente i 90. Ascoltiamo Odell.

0: aspettando la sfida tra CR7 e Modric, tra Portogallo e Croazia, e terminata Spagna-Austria, speciale FIFA World Cup, Umberto Aprea.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: È finita 3-0 la sfida di Los Angeles tra Spagna e Austria. La gara valida per i sedicesimi di finale è stata sbloccata da un gol di Oyarzabal al 36esimo, il raddoppio di Pedro Porro nella ripresa al 66esimo minuto e ancora Oyarzabal all'89esimo, che con questa doppietta raggiunge quota 4 nella classifica dei marcatori. Iberici padroni del campo con giropalla continui e scambi di posizione velocissimi, e poi i dribbling e i tunnel di Yamal, le incursioni di Cucurella che si è visto annullare un gol al 29esimo per un fallo da rivedere sul portiere austriaco Schalger. Giocatori austriaci apparsi spesso in difficoltà, salvo le pochissime opportunità di impensierire davvero la difesa spagnola, e resta ancora inviolata la rete iberica come quella messicana in questi mondiali. Ricordiamo ancora il finale: la Spagna ha battuto l'Austria 2-0 e agli ottavi incontrerà la vincente della sfida di Toronto tra Portogallo e Croazia, in programma all'1, mentre alle 5 a Vancouver si sfidano Svizzera e Algeria. E abbiamo concluso, la linea torna a Stefano Piccirillo.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.

0: Caliente, abbiamo scelto Irama con la sua Cavana, prima tre tormentoni anni 90 in lizza per la sfida di stasera in Io, Tu e Kiss Kiss, ma avanza sempre lui.
1: Ciao, assolutamente What is Love che ti fa saltellare fuori dal divano e zompettare in giro allegramente per casa, che pensi, se mi vedo la vicina mi prende per una pazza, ma come fai a star ferma con una canzone così?
0: Impossibile, davvero.
1: Per Revival, Chicca da Bergamo.
0: Ciao Chicca da Bergamo, grazie. 347 490 0042 per la nostra comitiva A2 avanti, e tra poco noi procederemo anche con 50 anni di Radio Kiss Kiss.

per introdurre 50 mezzo secolo di Radio Kiss Kiss, tante emozioni anche questa sera. Vi porto nei 90, visto che abbiamo tanta nostalgia ogni sera, anche con i tormentoni estivi di quella meravigliosa decade, e quando si faceva largo il termine sbroccare, ovvero perdere il controllo, arrabbiarsi furiosamente. Oppure sbocciare, cioè sto sbocciando, che oggi invece si utilizza lo stesso termine per stappare la bottiglia, per festeggiare. Nei 90 sbocciare, sbroccavi sostanzialmente. Poi c'era il termine milanese che entrava in tutti i glossari, in tutti i modi di parlare di tutte le regioni, la sciura, il termine ironico preso dal dialetto milanese per indicare una signora benestante, eh? Hai visto che sciura. Oppure ciofeca, che è un po' totò e che venne ripresa come terminologia negli anni 90, riferito a una cosa o una situazione di scarsa qualità, in questo caso grande qualità per la dance, che si trasformava nella house music grazie al contributo di due producer statunitensi incredibili sotto lo pseudonimo di CNC Music Factory. La voce non autorizzata di Martha Wash è un rapper pazzesco. Tutto insieme una combo per Gonna Make You Sweat, conosciuta con Everybody Dance Now. Anno

0: Let me see move and groove, everybody dance now. Questo campionamento di Martha Wash diede poi adito ad una causa legale. In quel periodo, nel 1990, sia in Italia con i Black Box, sia negli Stati Uniti d'America con i CNC Music Factory, ci fu l'utilizzo non autorizzato della voce di Martha Wash, che si ritrovò in due hit pazzesche in giro per il mondo, come Ride on Time e questa Gonna Make You Sweat, senza ricevere un euro, si direbbe oggi, piuttosto che un dollaro, e poi fece causa e venne inserita nei credits in entrambi i progetti. Dal 1990 siete in 50, tutte le emozioni di 50 anni, la storia della musica più bella di Radio Kiss Kiss, agli anni 10, dove c'era il famoso selfie stick, cioè quell'estate in particolare è ricordata per l'incredibile diffusione dell'asta per i selfie che vedevi ovunque, diventava l'accessorio tecnologico imprescindibile in spiaggia. E devo dire, ascoltando le bruttissime notizie dal mondo, quando si fanno i selfie in posti molto improbabili e molto pericolosi, molto meglio con il selfie stick, perché lì devi tenere le distanze, che so, da una ringhiera e tutto il resto, quindi tornerebbe davvero utile. Quello stesso anno Max Gazzè sconvolse un po' tutto il rituale della sofferenza sotto forma di canzone dopo la fine di una storia d'amore, cioè esplora la fine di una relazione sdrammatizzando il dolore invece di disperarsi con una canzone meravigliosa. Si chiama La vita com'è. Roulette, pallina e anno.
1: 2015.

ammazzo il tempo provando con l'automeditazione e canto un po' come lasciarsi alle spalle una storia d'amore anche grande e importante con un po' di tranquillità e sdrammatizzando la storia di Fifty che torna tra qualche minuto. Adesso una novità, Harry Styles con Dance No More.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Yes, yes.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Yes, yes.
0: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
7: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: talk about.
1: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
2: E anche 15 minuti alla scadenza e all'ufficialità. Confession on a Dance Floor, il sequel sta per arrivare, vedi Madonna, con l'intro prima della seconda parte di 50 insieme a Sabrina Carpenter. Anni 70, entravi in discoteca, ma quanto pagavi all'interno di un locale? Ad esempio alla Baia degli Angeli, a Gabice Mare, al Fascià di Riccione, alla mitica discoteca Kiss Kiss a Napoli, i prezzi potevano salire o toccare le 7.000 o al massimo le 10.000 lire per gli eventi. I drink extra, cioè una volta dentro una consumazione, tipo una birretta, costava tra le 800 e le 1.500 lire, a seconda del prestigio del locale, considerando che al bar tradizionale, quello sotto casa, un cocktail costava circa 600 o al massimo 800 lire. Il guardaroba, lasciare la giacca o il cappotto, costava solitamente tra le 200 e le 500 lire. Molto bene, un sestetto che unì la musica rock e la musica soul. Evento straordinario. Arrivarono dagli Stati Uniti d'America, dalla parte della West Coast, i Toto. Sei personaggi pazzeschi e Old Line fu il primo singolo ufficiale della band. Resta in linea non soltanto una storia telefonica, ma una storia d'amore, di resilienza. Come restare in una relazione difficile. Pallina, roulette e anno. 1900.

Love isn't always on time, l'amore non sempre arriva al momento giusto, questo è il senso di Old Line, il primo singolo ufficiale e che debutto. Per quanto riguarda i Toto, nel 1978, 50 anni di Radio Kiss Kiss, andiamo negli anni 10, gli anfibi, tutte le ragazze iniziarono a portare quell'anno gli anfibi, i ragazzi erano un po' fissati ancora con i videogiochi in modo integralista e FIFA 20 fu il videogioco più venduto di quell'anno. Nella stessa stagione Tiziano Ferro pubblicò un pezzo meraviglioso e molto autobiografico, una sorta di rinascita sentimentale, seppellire definitivamente il passato in buona cattiva sorte. La canzone fu profetica perché l'anno successivo infatti Tiziano Ferro convolò a nozze con Victor proprio nel luglio dell'anno successivo e il pezzo ha rappresentato per Tiziano Ferro un inno alla rinascita, un'apertura verso il futuro. Considerando com'è andata, beh, qualche riflessione si poteva fare, ma non puoi mai prevedere il futuro. Pallina, prevede l'anno nella nostra roulette.

Umile a Tiziano Ferro, quando ti vanno bene le cose in amore non cantarle per come è andata poi successivamente con una promessa d'amore eterna, davvero avete sentito il testo di Buona Cattiva Sorte in 50 2019, 50 anni di Radio Kiss Kiss, grazie del viaggio e grazie anche al maestro Pasquale Viola questa sera in regia. Ci ritroviamo domani a partire dalle ore 21 e raggiungiamo il traguardo con una vita da paradiso. Il paradiso siamo io e te, un amore positivo.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Kiss Kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da... Iper-